Stai ascoltando Radio Parsec.

Stai ascoltando Radio Parsec. If I lose you, the heart.

0: Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. No, fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui, New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione. No, stanti, ho roba stanti, è di gusto. Insomma, dai, impegnati un po' di più, da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea, la stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade e stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in... Non sarà troppo predicatorio. Insomma, guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera, acquattata ma pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata.
1: Ehi là, ben trovati amici e amiche di Radio Parsec e di Lello Splendor. Siamo di nuovo qui in studio a registrare una nuova puntata che, dopo quella della settimana scorsa che aveva inaugurato un format un po' più particolare, che era quello della puntatina generalista, torniamo qua a registrare invece una puntata classica di Lello Splendor. Per classica intendo la puntata che dura un'ora e mezzo, dove io, cioè Lello, cerco di tenervi compagnia e cerco di parlare di generi, decadi, band, etichette, ma anche di locali storici, per farvi così un po' di compagnia, ma magari anche per raccontare qualcosa che non sapete, oppure per parlare di qualcosa che già sapete. Avete sentito, sicuramente avrete riconosciuto l'ineffabile doppiaggio di Oreste Lionello per il mitico Woody Allen, che nell'ingresso, nell'introduzione narrata

E rieccoci qua in studio stasera. Sì, avete capito bene, parliamo di un locale leggendario, ovvero sia il CBGB, detto anche CBGB's o anche semplicemente CB's, che è stato un rock club situato nel Lower East Side di Manhattan, precisamente all'indirizzo 315 di Bowery Street a New York. E noi non potevamo che non partire un po' da dietro. Tutto è cominciato da qui, secondo me. Tutta la storia della musica di quegli anni in avanti e anche la storia della musica del CBGB è partita dai Velvet Underground, che ci siamo ascoltati così per devozione, direi quasi, e anche per incominciare col giusto piglio la puntata con questo pezzo che era rock and roll dall'album Loaded del 1970. E per chi non lo sapesse, intanto, che cosa significa CBGB, ovvero sia CBGB, Como Bologna Genova Bologna, per chi ama la codifica dei codici fiscali, è un acronimo di cui Michele, il nostro Michele di Ritmo, non avrebbe saputo fare meglio. È un nome che significa Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers, perché sotto la sigla CBGB, che si vede nella tenda bianca con caratteri rossi, c'è anche OMFUG, O-M-F-U-G,

che appunto significa Other Music for Uplifting Gourmandizing, ovvero sia altro tipo di musica per dei, così, dei conoscitori, dei buongustai, diciamo così. Un locale che apre ufficialmente le sue porte il 10 dicembre del 1973 con un certo Illy Crystal, che già aveva gestito in quei locali un altro bar, Lily's, appunto a Bowery. E questo è un locale che ha molto da raccontare, e io in questa puntata di Lello Splendor cercherò così di raccontare un po' le gesta principali, ma soprattutto di sentire le canzoni, le band e gli artisti che hanno caratterizzato gli anni più gloriosi del CBGB. E come ogni puntata che racconta il locale, se vi ricordate abbiamo fatto la stessa cosa con il Blitz a Londra o con la Hacienda a Manchester, a me piace nel corso della puntata raccontare sì le origini, ma anche poi un po' l'evoluzione e anche tutto quello che poi porta alla chiusura di questi locali, e il CBGB non fa eccezione. E quindi ascolteremo certamente le band storiche, quindi sarete costretti ad ascoltare dovunque voi siate dei brani che sicuramente già conoscerete, ma li contestualizziamo a mo di precisione. E soprattutto però racconteremo una cosa che io onestamente non conoscevo, e che invece, scartabellando e anche rifacendomi a delle persone che hanno fatto dei bei documentari sulla materia, che poi citerò per dovere di cronaca, quello che caratterizzava e che ha fatto anche un discreto successo il CBGB sono le matinée. Ecco perché la puntata si intitola Metti una mattina al CBGB, ovvero sia quei concerti che venivano tenuti nelle domeniche pomeriggio. E di questo parleremo più avanti, perché noi adesso dobbiamo andare un po' filologici e quindi dobbiamo anche ascoltare i pezzi e le band che hanno fatto le origini, ma anche la storia del CBGB, tipo ovviamente i Ramones.

Chi nella vita, appassionato di musica o anche no, non ha mai pronunciato questo urletto così carino e così affascinante come "Hey, oh, let's go"? Eh sì, penso un po' tutti noi lo abbiamo fatto, lo hanno fatto per primi i Ramones, che con questo Blitzkrieg Bop hanno un po' dettato così le regole di certa musica saettante, di questo punk velocissimo a mitraglietta che infiammava le scene di quegli anni. Eh sì, perché per capire il CBGB bisogna immaginare la New York degli anni 70. Non era quella delle cartoline, non era quella della Manhattan scintillante che tutti abbiamo visto e che tutti abbiamo assaporato nei film di Woody Allen. Parliamo di una città sporca, economicamente devastata, piena di blackout, con un alto tasso di criminalità, ovviamente eroina e palazzi abbandonati. E il quartiere del Bowery non era da meno, era particolarmente malfamato, ed è proprio lì, come abbiamo detto, che Illy Crystal nel 1973 decide di aprire questo locale. L'idea iniziale era di ospitare musica roots americana, quindi abbiamo sentito, no, nelle iniziali dell'acronimo il bluegrass, ma ben presto arrivano a proporsi e a suonare sul palco gruppi strani, nervosi e piuttosto veloci nelle loro esecuzioni. Band che non volevano assomigliare in nessun modo ai dinosauri del rock degli anni 70, quindi niente assoli, niente virtuosismi e niente pantaloni glitterati, ma solamente accordi semplici, tensione, ironia e un certo caos. I Ramones reinventano il rock riportandolo allo stato brado e praticamente propongono questi pezzi di 2 minuti e via, uno dietro l'altro. E quindi, anche se nessuno all'inizio li capiva, i Ramones sono i portavoce di un qualcosa che a livello di musica e di attitudine e anche di un certo messaggio sociale da mandare attraverso la musica si stava diffondendo in quegli anni lì. E a maggior ragione arriva un certo Richard Hell.

Ed era Richard Hell con The Voidoids, con Blank Generation, dall'omonimo album di debutto di questo gruppo punk rock del 1977 e pubblicato come singolo estratto dal disco nello stesso anno. Una delle canzoni fondamentali del punk americano che ispirò addirittura i Sex Pistols con il loro brano Pretty Vacant, così come un po' avevano fatto i Ramones, che quando andarono a suonare a Londra verso la fine degli anni 70 lanciarono un po' un sasso che poi è stato raccolto, anziché no, da certi nomi importanti di tutta la scena punk britannica, ma di questo parleremo magari in un'altra puntata e perché no anche facendo un parallelismo con il punk americano degli stessi anni, diciamo coetanei e paralleli. Questo era appunto Blank Generation, che è stata scritta da Richard Hell durante la sua breve permanenza nei Television e che è diventato un po' un brano manifesto di una intera generazione, perché Blank Generation si può tradurre come generazione vuota e quindi è un inno del punk anni 70 con tutte le sue implicazioni nichiliste, con l'odio verso la borghesia e i dettami della società e senza più nessun ideale. E quindi con questo brano Richard Hell, che addirittura viene un po' indicato come l'iniziatore di tutta l'estetica punk, con le camicie trasandate, rotte, un certo look emaciato, con questo brano, dicevamo, si inserisce a pieno titolo in quella che era la produzione di quegli anni del CBGB, che stava veramente avendo un notevole successo con questi generi, con questi artisti che erano molto minimali, molto rumorosi, con storie di droga e sesso spesso, ma anche con un'attitudine da anti rockstar e con un messaggio piuttosto generazionale da mandare. Eh sì, perché questo era un po' quello che passava il convento in quegli anni, ma non solo, perché al CBGB si stavano alternando anche gruppi che facevano rendevano il punk non solo di giubbotti di pelle nera, ma lo rendevano anche un po' più artistico. Su tutti, ovviamente, un gruppo che era sostanzialmente resident al CBGB ed erano i Television.

E rieccoci qua, puntata di Lello Splendor dedicata al CBGB, perché abbiamo deciso in questa serata insieme di raccontare le gesta eroiche di questo locale leggendario che, nonostante fosse piccolo, puzzolente, con i bagni sempre rotti, mi ricorda qualcosa. Devo dire che mi ricorda particolarmente un locale che ha fatto la storia qui, non di New York ma di Ancona. E vabbè, ma lasciamo stare i ricordi, lasciamo stare i brividi e la pelle d'ocra, come diceva qualcuno. Dicevo, stiamo parlando del CBGB, il locale leggendario che ha fatto la storia del punk a New York negli anni 70 e anche oltre, come vedremo. E chiaramente, parlando del CBGB, non si poteva non parlare dei Television, che sono un gruppo statunitense fra i primi protagonisti del punk rock newyorkese degli anni 70. E come avete potuto sentire qui, nonostante siamo sempre nel punk, stiamo già un po' cambiando aria e soprattutto cambiamo un po' anche ispirazione. Questo è un disco del 78, si chiama Adventure, abbiamo sentito il pezzo di inizio che era Glory. E dicevo, altre influenze, chiaramente qui c'è la mano pesante dell'ispirazione velvettiana, ci sono i Velvet Underground, ma c'è anche il garage rock psichedelico, che sono diciamo le influenze principali dei Television, che comunque saranno importanti anche per la scena punk, ma anche per la nascente scena new wave di New York e non solo. Tom Verlaine, il fondatore, era evidentemente influenzato dai grandi solisti jazz, e con Richard Lloyd diede vita ad intrecci chitarristici che sapevano coniugare essenzialità ma anche ricchezza espressiva e anche una certa poesia nei testi. Eppure questo gruppo viene dal 1971, da un gruppo di nome Neon Boys, che muoveva i primi passi nella scena musicale newyorkese proponendo un grezzo proto-punk, e appunto ne faceva parte il cantante e chitarrista Tom Verlaine, il bassista Richard Dell, che abbiamo sentito poco fa insieme a Void Oiz, e il batterista Billy Ficca. E i Television diventano ben presto un punto di riferimento non solo per questo genere musicale, ma anche proprio per il locale in questione, perché sostanzialmente suonavano periodicamente al CBGB e ne diventano parte essenziale, quasi quanto i muri pieni di adesivi e quasi quanto i divanetti. Bene, stiamo parlando dei gruppi più importanti di quegli anni del CBGB, e noi ovviamente non possiamo dimenticare i capi, a mio modestissimo parere, ovvero sia i Talking Heads.

I Talking Heads, un gruppo statunitense formatosi proprio a New York nel 1974, grazie alla intelligenza e alla creatività e all'estro di un certo David Byrne, che ha fondato un gruppo che diventerà una delle proposte più interessanti nel mondo musicale che veniva dalle stelle e dalle strisce. David Byrne che insieme a Tina Weymouth, la bassista diventata ormai un mito nel settore, guida un gruppo che è vissuto nella New York degli anni 70 e ovviamente ne ha assimilato tutti i fermenti, a partire dal periodo di Andy Warhol e tutte le nuove avanguardie nelle arti visuali e anche grafiche e anche musicali, e quindi tutte queste ispirazioni, questa frenesia, questi stimoli si vedono tutti nei movimenti anche di David Byrne, che diventerà, oltre che il deus ex machina dei testi e della musica, anche delle movenze del suo corpo, che saranno un tratto distintivo in quasi tutte le canzoni dei Talking Heads di lì a seguire. Questo era un disco del 1977, si chiama proprio 77, e abbiamo sentito New Feeling. Qui siamo ancora in un ambito punk, siamo nell'ambito delle canzoni molto brevi, molto semplici, pochi accordi, ma qui si assaggia e si respira già un po' di avanguardia, un po' di sperimentazione, comunque uno slancio verso un qualcosa di più artistico che sta decisamente delineando la musica americana e anche chiaramente tutti i concerti e tutti gli artisti che passano al CBGB. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci anche di chi direte voi, di chi? Di Patti Smith, che noi ci sentiamo adesso con questo Gloria in Excelsis Deo, ovviamente tratto dal suo capolavoro che era Horses. Eccola qua per gli amici di Radio Parsec e per gli amici di Lello Splendor. A dopo! Jesus.

0: Patricia Lee Smith, per gli amici e per tutto il mondo, Patti Smith, che ci siamo ascoltati con questa bellissima Gloria in Excelsis Deo dal disco Horses del 1975, quel disco che tutti conosceranno se non altro per quella mitica copertina realizzata da una foto appunto di Patti Smith, realizzata dal mitico Robert Mapplethorpe. E quindi eccoci qua che abbiamo un po' completato una parentesi, una transizione del CBGB che, come abbiamo detto, non era solamente punk veloce e rivestito di pelle nera, ma era anche artistico e anche molto intellettuale. Abbiamo sentito i Television, abbiamo sentito i Talking Heads, ma abbiamo anche sentito la voce di Patti Smith, che ovviamente portava dentro il punk la Beat Generation, come sapete bene, la letteratura francese, Rimbaud e anche però il garage rock. E alla fine il CBGB era importante proprio per questo: c'era la musica, c'era il punk, ma c'era anche l'arte contemporanea, la fotografia, la poesia, tutto questo raccogliendo su anche il degrado urbano che era circondava il quartiere, circondava la città in quegli anni, e tutto quanto nello stesso istante e tutto quanto nello stesso stanzone. Probabilmente è questo il motivo per cui il CBGB e quella scena è diventata immortale. Ma è anche diventata mainstream, perché ovviamente gli anni passano, la gente si accorge, la gente ci prende gusto, e non c'è solo l'intellettualismo, non c'è solo la creatività, non c'è solo l'artistico, non c'è solo l'avanguardia, c'è anche il pop e anche il mainstream. E in questo i Blondie erano fenomenali.
1: I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

Devo dire che un po' come tutti quanti hanno esclamato almeno una volta nella vita "Hey, oh, let's go", come i Ramones, tutti quanti ci siamo un po' innamorati del fascino, del carisma e della bellezza e della bravura di Debbie Harry, che era indiscutibilmente il simbolo dei Blondie, che ci siamo sentiti con Ex Offender, tratto dall'eponimo, il primo disco del 75, anzi del 76, che si chiamava appunto Blondie. Un gruppo importante nella scena punk e new wave della metà degli anni 70 degli Stati Uniti sono i Blondie, non c'è niente da fare. E non scordiamoci che prima si parlava di mainstream, ma i Blondie sono stati in grado di tirar fuori dei singoli non solo da Ex Offender, ma anche e soprattutto da Parallel Lines. Pensiamo a Heart of Glass, uno su tutti, ma Parallel Lines è il terzo disco ed è del 1978, quindi non stiamo ancora parlando dei successi mega galattici degli anni 80. Eppure i Blondie ce la stavano facendo e ce l'hanno fatta, e sono diventati, si sono un po' consegnati, ecco qua, alla memoria e alla storia. Con i Blondie abbiamo un po' chiuso la prima parte, diciamo il primo terzo di Lello Splendor dedicato al CBGB. È arrivato un rumore di Windows, me ne scuserete. Dicevamo, siamo arrivati alla fine di questo primo terzo della puntata di Lello Splendor, perché vi avevo annunciato in apertura che il CBGB è molto interessante anche e soprattutto per le matinée. Adesso noi partiamo con una carrellata di pezzi veramente tosti, veramente veloci. Dovete tenervi un po' alla sedia o sulla poltrona, non lo so dove, tenetevi voi con qualche barra, con qualche cinghia, con qualche cintura di sicurezza, perché qui il ritmo aumenta, qui il gas si fa molto accelerato, e noi cominciamo con gli Agnostic Front, United Blood. Poi dopo vi spiego tutto.

All'inizio degli anni Ottanta cambia tutto. Il punk originario inizia a consumarsi, molti gruppi si sciolgono, altri diventano più sofisticati e altri ancora, come abbiamo visto, entrano nel mainstream. Nel frattempo però arrivano ragazzi più giovani e magari questi qui sono più arrabbiati, sono più frenetici, sono molto meno artistici perché vengono più dalla strada e quindi non vogliono tanti fronzoli e non vogliono tanti estetismi, diciamo così. Ecco che nasce quindi l'hardcore. E infatti abbiamo sentito che gli Agnostic Front ce ne propongono un assaggio e noi con questo brano così un po' simbolico secondo me entriamo nella seconda parte del programma, dove appunto parliamo di una cosa molto interessante secondo me, che forse non tutti sanno del CBGB, io perlomeno non lo sapevo, ovvero sia che negli anni Ottanta il CBGB comincia a organizzare le matinée, cioè dei leggendari concerti pomeridiani di hardcore punk che si tenevano ogni fine settimana nello storico club di New York. Questi eventi, come vedremo, saranno fondamentali per la sopravvivenza del locale stesso, ma anche per la scena dell'hardcore newyorkese, che è molto molto molto importante. Abbiamo sentito quindi come si evolve la storia. Negli anni 70 il CBGB era famoso come culla del punk e della new wave, Ramones, Blondie, Talking Heads, eccetera eccetera, ma è negli anni 80 che il club prende una piega diversa e molto molto caratterizzante, sia per quanto riguarda il genere musicale, ma sia anche molto rispondente al locale che la ospitava. Perché di domenica pomeriggio? Perché i gestori che organizzano i concerti si rendono conto ovviamente dei problemi di alcol e di scontri violenti legati ai live serali e quindi decidono di organizzare concerti anche di domenica pomeriggio, così da permettere ai giovani e minorenni di partecipare. E però sono concerti anche importanti, perché lanceranno band che diventeranno di culto, Agnostic Front, ma anche quelli che sentiremo fra un po', Cro-Mags, Murphy's Law, Warzone e tanti tanti altri. E sono tutti concerti ad altissima energia, selvaggi, però piuttosto liberatori, piuttosto catartici. E questo diventa anche un fatto culturale, perché i ragazzi che non sapevano dove andare trovano nel CBGB un posto dove esprimersi al massimo, a tutta potenza, a tutta velocità, si riconoscono nelle band che suonano, si riconoscono nei gruppi, si riconoscono nei testi, si riconoscono nel genere musicale che amano e poi tornano a casa. Questa è una cosa piuttosto importante da sottolineare ed è una cosa che, ripeto, io non conoscevo e devo anche ringraziare, così per dovere di cronaca, Gian Giacomo De Stefano. Prendetevi su YouTube il documentario che si chiama At the Matinee, appunto diretto da Gian Giacomo De Stefano, che esplora in modo specifico questa memorabile e leggendaria pagina di storia musicale. E andiamo avanti. Stasera la scaletta comprenderà più pezzi, ma come avete sentito il brano degli Agnostic Front durava poco più di un minuto. Noi ci sentiamo adesso un altro gruppo rappresentativo, sono i Dead Boys.

Abbiamo cambiato decisamente registro, ve ne sarete accorti. Questi erano i Dead Boys con Sonic Reducer, perché stiamo parlando delle matinée del CBGB, ovvero sia i concerti pomeridiani dove l'hardcore la fa da padrone. Sì, perché mentre abbiamo sentito prima che il punk classico era piuttosto notturno e anche con le sue evoluzioni più arti e più d'avanguardia era diventato anche piuttosto decadente, l'hardcore invece suonava di pomeriggio. Molti ragazzi erano minorenni, quindi potevano entrare presto, sudavano come pazzi e alle 6 di sera magari tornavano a casa in metro con le scarpe completamente distrutte. Sì, perché dentro il CBGB e durante questi concerti succedeva di tutto, lo sapete bene, già ve lo vedete. È molto immaginifica questa cosa, ma succedeva. Stage diving, mosh pit, risse, polizia fuori dal locale. Però quel posto, per tutti i ragazzi che lo frequentavano, era diventato casa, era diventato una comunità. E la scena hardcore newyorkese nasce proprio dentro le mura del CBGB. Un altro esempio sono i Cro-Mags.

Questo era un pezzo dei Cro-Mags che ci racconta come la scena hardcore è serissima. La band che più di tutti forse rappresenta l'immaginario hardcore newyorkese, tensione continua, velocità, influenze anche metal, come abbiamo sentito, testi urbani e apocalittici. C'ho davanti a me praticamente la copertina del disco da cui abbiamo tratto We Gotta Know, dove c'è un bel fungo atomico. Eh sì. Però, ecco, stiamo parlando di questa fase del locale, di questi anni, dove la scena hardcore prende il sopravvento, e ovviamente abbiamo parlato di stage diving, violenze, risse, ma sarebbe riduttivo fermarsi lì, perché per molti ragazzi questa scena è identità, è amicizia, è senso di appartenenza. Molti infatti venivano da quartieri difficili, da famiglie complicate, da situazioni economiche piuttosto dure, e quindi si ritrovavano nel locale e si sfogavano come dei matti al ritmo di queste canzoni e di queste band che adoravano. Ovviamente c'erano tanti altri gruppi e noi adesso ne parleremo di alcuni. Io volevo fare una piccola doppietta così interlocutoria e poi ci risentiamo. Ritorniamo qui in studio.

Bene, torniamo in studio dopo una tripletta veloce veloce e in effetti abbiamo sentito i Murphy's Law con California Pipeline, i Negative Approach con Friend or Foe e i Gorilla Biscuits con New Direction, tutte band newyorkesi che hanno fatto dell'hardcore la loro cifra stilistica e hanno

Ed erano i Bad Brains, piuttosto riconoscibili secondo me. Non si può non parlare dei Bad Brains perché sono un po' considerati i pionieri del punk, dell'hardcore newyorkesi, formatisi a Washington nel 1977, un gruppo che cambierà molte volte nel corso della storia, ma hanno anche cambiato all'inizio, perché nascono come un gruppo sostanzialmente jazz fusion con il nome Mind Power e poi dopo hanno sviluppato un suono più punk anche grazie ai gusti della band, che partivano dai Black Sabbath ma anche ai Dead Boys e agli stessi Sex Pistols, e quindi decidono di cambiare, di appassionarsi al punk e di cambiare nome in Bad Brains. Memorabili sono le evoluzioni diciamo fisiche e atletiche del frontman, che faceva delle capriole da fermo molto molto impressionanti. Noi andiamo avanti per parlare di gruppi piuttosto importanti, non solo per la scena hardcore ma per tutto il rock alternativo che verrà negli anni più avanti. Ci sentiamo i Minor Threat.

Did you fucking get it? Diceva quel satanasso di Ian McKay che con i Minor Threat, o Minor Threat, qualcuno li pronuncia così, gettava le basi per molte band hardcore di quegli anni, ma anche, parliamo qui degli anni 80, siamo nell'inizio degli anni 80, ma anche per quelli a seguire negli anni 90. Ian McKay, ovviamente fondatore della Discord Records, che aveva nel proprio catalogo gente tipo i Fugazi, tanto per dirne una. E comunque Minor Threat insieme a Bad Brains e insieme a Black Flag, che ascoltiamo adesso, sono stati onestamente fondamentali sia per il loro legame con la città, ma anche con il locale, ma soprattutto per aver così dato il là a tutta la scena del rock alternativo, molto alternativo, di quegli anni. Parliamo anche di Straight Edge, cose di questo tipo, magari le approfondiremo in un'altra circostanza. Adesso noi ci ascoltiamo i Black Flag, poi ritorniamo in studio e lanciamo l'ultima parte di Lello Splendor. A dopo!

Black Flag con Forever Time dal loro secondo disco My War. I Black Flag non erano di New York, erano californiani, perché erano per la precisione di Hermosa Beach e quindi non erano assolutamente di New York, ma la loro influenza sull'hardcore americano è stata enorme, come dicevamo, e soprattutto quando passavano dalle parti del CBGB il locale sembrava sul punto di esplodere perché portavano questa carica qui enorme sul palco. E però i Black Flag sono stati un gruppo molto importante non solo nella scena hardcore punk di cui stiamo parlando, ma anche e soprattutto per la scena punk e indie rock che stava lì per nascere, perché comunque anche i Black Flag promuovevano l'economia do it yourself, no? Sono considerati dei pionieri del movimento delle etichette indipendenti e del do it yourself, delle fanzine, della promozione casalinga dei concerti che si creò proprio a partire degli anni 80. E comunque noi con i Black Flag abbiamo chiuso un po' questa parentesi dedicata, ampia parentesi dedicata all'hardcore, perché abbiamo detto dell'importanza fondamentale del CBGB per il punk, ma soprattutto per l'hardcore punk che nasceva negli anni 80, soprattutto nel corso dei concerti matinée che si tenevano le domeniche pomeriggio e che hanno visto esibirsi tutti, chiaramente in parte ne abbiamo sentiti molti, ma tutti i gruppi che abbiamo sentito nella scaletta di puntata. Adesso noi ci rilassiamo un attimo, cambiamo un po' il tono, anche perché stiamo per giungere all'ultima parte della puntata e quindi, come al solito, il mood si fa un po' più rilassato perché ci si avvicina alla fine e ci si avvicina ai saluti. Però è importante sottolineare come nel corso degli anni 80 il CBGB diventa anche la casa del college rock e del rock alternativo americano, e c'erano dei gruppi che ci stavano molto molto bene sul palco, alcuni erano proprio quasi di casa, e noi ci sentiamo i Replacements.

Eh sì, al CBGB sono passati anche loro, erano i The Replacements con I Will Dare dal loro disco Let It Be del 1984, una band che ha avuto una notevole influenza sul rock alternativo americano e quindi io li ho voluti passare per questo motivo, ma anche perché sono un esempio di come l'eclettismo la faceva da padrone al CBGB, perché chiaramente qui c'è della malinconia, c'è un rock anche piuttosto classico, ma c'è anche un cantato un po' sghembo e quasi ingestibile, quasi come ingestibili potevano essere a quell'epoca i Cramps.

The Goo Goo Mac, Lux Interior e Poison Ivy a sancire così l'ultimo brano prima dei saluti, perché anche loro, i Cramps, erano facenti parte della nascente scena punk rock che orbitava attorno al locale di New York CBGB di cui stasera stiamo narrando le gesta. Cramps, che hanno dato un impulso con la loro miscela originalissima di punk rock e rockabilly al cosiddetto genere psychobilly. Siamo giunti alla fine, perché dopo tutta questa carrellata di punk, di arti d'avanguardia, di hardcore punk, ma anche di rock alternativo americano, abbiamo un po' tracciato le linee della storia più feconda di questo locale leggendario di New York, che è appunto il CBGB, che chiuderà nel 2006, perché nel frattempo tutta la scena intorno cambia, c'è un fenomeno che si chiama gentrificazione, che alza tutti i livelli di vita e anche gli affitti, e quindi se da una parte tutto si abbellisce, dall'altra ovviamente tutto diventa più difficile, meno abbordabile, soprattutto meno appannaggio di artisti che venivano dalla strada e che cercavano la semplicità e che proprio per questo propugnavano una musica aperta e anche poco costosa da andare a vedere. Questa è un po' la storia del CBGB. Ovviamente non tutti i gruppi che abbiamo ascoltato hanno avuto a che fare in egual misura con questo storico locale, ma io ho cercato di fare una cosa di intrattenimento e piuttosto simpatica da assorbire. Voglio chiudere come al solito con una cosa mia privata, perché ci sono anche dei gruppi che non hanno avuto a che fare con il CBGB direttamente o comunque in quegli anni, ma ci sono gruppi che hanno avuto a che fare con questo locale un po' dopo, con le varie reminiscenze, con i vari revival, come per esempio il CBGB Music and Film Festival del 2014, dove suonavano a Times Square addirittura molti gruppi che avevano a che fare con quel locale, ma anche con la scena punk, la scena hardcore, con la scena del rock alternativo. Uno di questi erano i Jane's Addiction, e questo gruppo, che non è nel novero di quelli che io amo particolarmente, che di solito metto sul finale di puntata, mi permettono però di raccontare un aneddoto che è sempre una cosa importante di Lello Splendor, personale. Un gruppo che ci ha accompagnato, cari Gaia, cari Valerio, cari tutti gli amici del liceo classico, nella gita di terza liceo, dove praticamente la colonna sonora erano i Jane's Addiction, ma soprattutto un'esclamazione, un'imprecazione che il cantante dei Jane's Addiction fece durante un concerto e che si concludeva con il mitico, per noi, Ronald Reagan's. Questa cosa così è personale, l'ho voluta dire, chi vuole intendere intenda, e gli altri ovviamente in camper. Io vi saluto con Being Caught Stealing, un brano dei Jane's Addiction. Permettetemi di ringraziare Francesco Franz Prosperi, senza il quale e senza la sua consulenza non sarebbe stata possibile la parte centrale della puntata. Mi ha aiutato praticamente a scegliere tutti i gruppi hardcore che io non conosco così bene come lui, quindi lo ringrazio dalle frequenze di Lello Splendor e di Radio Parsec. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor, sempre qui ovviamente sulle fantastiche emittenze web di Radio Parsec. Ciao a tutti!

Cosmic Salsa. Radio Parzec, al sabrosito e leon bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: Bentornati a una nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito e questa è, come avete sentito, la nostra classica sigla, il Cor in Mambo. E vediamo subito se il nostro ermano Leon Bueno, fluttuante nell'ignoto spazio profondo, è collegato con noi. Ci sei, Leon?
1: Io, Sabrossito, certo che ci sono. Oggi ho parcheggiato su Venere.
0: Wow!
1: Sì, perché se non sbaglio oggi abbiamo una puntata speciale, si parla di donne, delle voci femminili, no?
0: Esattamente, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a quelle che sono le voci principali, non solo della musica salsa, ma in generale di quella che è, diciamo, la musica sudamericana. Quindi anche oggi spazieremo tra generi e stili diversi, cambieremo più volte lingue e cominciamo subito, direi, con il primo brano della reina della salsa, Celia Cruz, in una cover del famoso brano del 1978 I Will Survive, portato al successo da Gloria Reynolds, un brano che è diventato un inno della musica disco mondiale. E in questa versione Celia Cruz, più che tradurre, diciamo, il testo, racconta un po' cos'è per lei vivere la musica. Infatti sentirete nel corso del brano che dice: io vivo nei piedi del danzatore, vivo nelle mani di chi suona i tamburi. E ci andiamo subito a sentire Io Vivirei, Celia Cruz. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!
2: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz.

0: E questa era Celia Cruz con una cover, diciamo così, di I Will Survive. Vi chiedo scusa, prima ho pronunciato il nome malissimo, era Gloria Gaynor, ovviamente, brano disco culto, direi, del 78. E se la versione originale è sempre stato anche come dire, un inno alla resilienza, all'indipendenza, alla libertà, al sopravvivere appunto alle difficoltà, in questa versione Celia invece la traspone come un atto d'amore, diciamo, della cultura cubana e sudamericana, citando appunto, come vi dicevo prima, le percussioni, il ballo, il son cubano, che è il principale genere dell'isola, che dice è la chiave di qualsiasi generazione. Vi dico due proprio informazioni su Celia Cruz. Nasce nel 1925 a L'Avana, diventa celebre con un'orchestra che si chiamava La Sonora Matanzera. Dopodiché, dopo la rivoluzione, decide di emigrare negli USA, anche se poi negli ultimi tempi era riuscita, diciamo così, a fare pace con l'isola, e viene veramente considerata non solo un simbolo globale della salsa, ma una cantante, direi, senza proprio tempo. E adesso, Leon, ci ascoltiamo ancora un altro brano di Celia Cruz. Cosa ci fa ascoltare?
1: Allora, chiaramente Celia Cruz, la regina, si merita più di una canzone
0: Per forza, per
1: in
0: forza.
1: questa puntata, per forza. E adesso ci ascoltiamo un pezzo che si chiama No Mercedes, è preso da un album che ha fatto con un'altra leggenda, Johnny Pacheco. Infatti il disco si chiama proprio Celia Johnny del 1974, e pezzo che è una bomba, e infatti si chiama No Mercedes.
0: E ce lo andiamo a sentire, e vi ricordo inoltre che da questo disco, proprio nella puntata che dedicavo a Johnny Pacheco, avevamo scelto un brano che era un inno d'amore, per la città dell'Avana. Ce lo andiamo a ascoltare, No Mercedes, Celia Cruz e Johnny Pacheco, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e León Bueno, vamos!

Questa è la voce inconfondibile della reina della salsa, Celia Cruz, con Johnny Pacheco, maestro imbattibile, come abbiamo ricordato tante volte, fondatore della Fania Records. Ma adesso andiamo avanti velocemente, vi facciamo ascoltare per oggi l'ultimo brano di Celia Cruz. Qui ritorniamo proprio alle sue origini. Come vi raccontavo, l'orchestra con cui si fa conoscere e inizia a calcare i palchi, diciamo, di Cuba, era questa orchestra che si chiamava, oddio un attimo non me lo ritrovo, la Sonora Matarzena, e questo pezzo si chiama Ritmo Tambo y Flores, Celia Cruz, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e Leon Bueno. ¡Vamos!

0: E questa era il ritmo tambò i Flores, Celia Cruz. È meraviglioso che all'inizio del brano lei dice: io sono giardiniera, lavoro insomma nei campi, lavoro tra i giardini dei signori, ma quello che io faccio è un miracolo d'amore. Lo che pago è un miracolo d'amor. Veramente bellissimo. Andiamo
1: Ma poi
0: avanti, mio caro
1: Celia,
0: Leon.
1: tanti miracoli ha fatto Celia Cruz,
0: Veramente, veramente. E
1: ricordiamo
0: poi io
1: anche il pezzo, sì.
0: vi invito poi a cercare anche su YouTube così alcuni brani live suoi, perché lei è veramente una regina meravigliosa, carica di passione, melodia e ritmo incredibile. Ma andiamo avanti e mio caro Leon, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, rimaniamo a Cuba, un'altra voce fantastica, Felipa Graciela Pérez y Gutiérrez, meglio conosciuta come Graciela. Allora, lei ha fatto questo disco che si chiama Esta es Graciela, che in realtà è un disco che la presenta, perché è con Machito e su orchestra. Avevamo già parlato di Machito,
0: Come
1: che non
0: no,
1: è
0: come
1: che...
0: no.
1: un personaggione della musica cubana. E il pezzo ha un nome curioso, si chiama Il gatto tiene tre patas, il gatto ha tre zampe. Però è un pezzo breve ma intenso e ce lo sentiamo subito.
0: Benissimo, Cosmi Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Alzabro Sito, questo è El Gato Tienes Tres Patas, Graciela, vamos!

Questa era Graciela, veramente fantastico questo brano. E poi anche qui, come abbiamo ricordato più volte, c'è sempre una vena super umoristica, ironica, che fa sì che, insomma, ci si prenda sempre poco sul serio, direi. E è carina perché la canzone dice: all'inizio questo gatto teneva 3 zampe, io l'ho visto, ma questo gatto me mente quando dice che aveva 4 zampe. Fantastico. Andiamo avanti, adesso siamo ancora a Cuba, perché come abbiamo ricordato tante volte, comunque tutto quello che orbita attorno alla salsa nasce da Cuba. Classe 1930, grandissima cantante di quello che è il son, il bolero e la rumba cubana, cantante di punta di quel collettivo meraviglioso che è il Buena Vista Social Club. Ci andiamo a ascoltare con Lagrimas Negras, Omar Aportundo, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!

0: E su questa tromba meravigliosa, questi arrangiamenti direi super raffinati, e che, come dicevamo mentre andava il pezzo, la musica cubana ha delle caratteristiche che sono subito riconoscibili. Intanto la presenza di quello strumento a corda che è come una chitarra, che si chiama il tres, ma che ha la caratteristica di avere le doppie corde, è veramente un suono inconfondibile. Ma adesso andiamo avanti, ci spostiamo da Cuba, andiamo per un attimo in Brasile, dove poi ovviamente torneremo, ma torneremo anche a Cuba. E cosa ci fa ascoltare adesso, Leon?
1: Ah, quindi facciamo una capatina in Brasile e ci ascoltiamo una dea, Celia Barbosa. Allora, non è conosciutissima in realtà, lei è cantante, attrice, ma veramente favolosa. Il pezzo si chiama Funeral do Lavrador del 68, è uscito in realtà su un paio di compilation. Una si chiama Brazil Songs of Protest e l'altra si chiama Sertão e Favelas del 70. E allora, in realtà, come si capisce anche un po' dal titolo, Il funerale del lavoratore è un pezzo molto, molto impegnato, molto profondo, ed è ispirato a una produzione poetica di João Cabral de Melo Neto, che si chiama Morte e Vida Severina, che ho scoperto anche io da poco, infatti vorrei approfondire, però direi che insomma, ci possiamo ascoltare il pezzo perché veramente è una meraviglia.
0: Molto molto interessante, questa è Celia Barbosa, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e Leon Bueno, vamos!

0: Che bellezza, come direbbe Tim Maia, che bellezza,
1: Meraviglia.
0: veramente bello. Ti ringrazio poi Leon perché non conoscevo né lei come cantante né ovviamente questo brano, ma molto molto bello. E
1: No,
0: allora
1: no,
0: io
1: veramente, beh, è una
0: subito,
1: bomba.
0: con quella tecnica che a noi ci piace tanto, alla giamaicana, come quando i Sound System facevano le guerre a son di tune. E quindi tune fi tune, io ti rispondo sempre dal Brasile, ma in un'epoca più vicino a noi, da un albo incredibile che si chiama Padé. Lei è la cantante brasiliana che abbiamo ascoltato anche altre volte, che si chiama Jucara Marçal. Il pezzo si chiama São Jorge. Questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Alzabrosito. Vamo!
1: Oh yes.

Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, dipende a che ora mi sentirete nel corso della settimana. Questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, siamo su Radio Parsec e dopo ben due puntate dedicate all'indie rock applicato al cinema, non mi è sembrato vero di farne un'altra dell'indie rock dedicato alle serie televisive. Devo dire che in questo caso è più difficile per me, perché io, a differenza del cinema, sono un grandissimo appassionato di cinema. Ho visto, credo, migliaia di film, tendenti alle decine di migliaia, non sono così appassionato di serie televisive, ma qualcuna capita di seguirla anche per nefaste influenze familiari. Partiamo con Le Revenant, che è una serie che parla di morti che ritornano, che non si sa bene il perché, e quando poi alla fine lo spiegano

Ebbene, musica malinconica e sinistra, quella dei Mogwai, che del resto applicata perfettamente alla serie da cui era tratta, cioè le Revenant. E ora, cambiando completamente genere e facendo un bel salto nel passato e ricordandomi di quando avevo anch'io quei 13-14 anni, Starsky Hutch, James Taylor Quartet.

Poteva anche andare avanti per altre sei ore questo pezzo di James Taylor Quartet, che è la celeberrima sigla di Starsky Hutch, serie poliziottesca americana degli anni 70-80, e devo dire che da piccolo ne ho viste diverse decine di episodi, così come vidi pochi episodi, ma prima addirittura, quando facevo le medie, e vi annuncio che questa è la mia prima riproposizione della vita, cioè questo pezzo l'ho già, credo di averlo già inserito nella puntata in cui parlavo di certa elettronica, ma non potevo non inserirlo qui, perché alle medie, guardando di pomeriggio Zaffiro e Acciaio, fui rapito dalla serie e fui rapito anche dalla sigla finale, che era niente po' di meno che New Kind of Man di John Foxx.

ed era John Fox, New Kind of Man, sigla finale di Zaffiro e Acciaio, che andò in onda dal 79 all'82, ma non, in Italia non subito, ne fecero alcuni episodi, poi era troppo strana. Ricordo che l'enciclopedia inglese della fantascienza la titolava Magritte incontra agente speciale. Agente speciale era un'altra serie che era andata negli anni 60, molto famosa, Emma Peel, John Steed in Inghilterra, e insomma, per dire che era stranina forte. Ma torniamo invece negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, scusate, questa è molto più recente, trattasi di Peaky Blinders, strafamosa serie dedicata a una banda criminale di inglese, e 6x6 gli episodi, 6 stagioni, 36 episodi, quindi, ma non, evidentemente non ne hanno avuto abbastanza i fan, perché finì nel 2022, e recentemente, come forse saprete, è uscito anche addirittura un film dopo 4 o 5 anni, perché non ne, i fan non ne avevano mai abbastanza, evidentemente. Dalla colonna, dalla soundtrack della serie, adesso seguirà una doppietta, perché dalla soundtrack della serie ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys, dal film invece ci ascoltiamo Fountains D.C.

Peaky Blinders, serie sulla storia di molto romanzata di una gang criminale che è realmente esistita. Ritorniamo negli Stati Uniti a una storia invece di inserimento di adolescente problematico, alienazione familiare, conflitti di identità, e chi più ne ha più ne metta. Era D.O.C., questa serie che andò in onda all'inizio degli anni 2000, ebbe uno straordinario successo almeno nella prima stagione e poi naturalmente fu abbandonata alla quarta. Evidentemente il pubblico si stufò presto. Uno dei personaggi della serie lanciò letteralmente, perché era il suo gruppo preferito, i Death Cab for Cutie.

Death Cab for Cutie, tratti da The O.C., che è la serie che a livello televisivo almeno li ha fatti conoscere molto di più di quello che già non fossero, cioè conosciuti, nel senso che Death Cab for Cutie poi sono andati, per un certo periodo sono andati piuttosto bene negli Stati Uniti, e anche questa serie, come dicevo, che però ebbe breve durata. Una serie invece tuttora in onda è The Bear, chissà se ce ne sarà un'altra stagione, credo proprio di sì. Le scelte musicali sono abbastanza da condividere, una doppietta di Breeders e Kim Deal da sola.

E ora la serie che non finisce mai, la sitcom di durata ultra quarantennale inglese, iniziò nel 1985, si chiama The EastEnders, è arrivata a pezzi e bocconi, non lo so quando, non lo so, poi smetti anche di seguirla perché alla fine 45 stagioni, sono 40 stagioni, 42, non lo so, una roba mostruosa, però da EastEnders possiamo ascoltarci un brano niente male.

Quindi Public Service Broadcasting, il pezzo era Go, adesso bandiremo ben presto un concorso, dovete trovare questa canzone in uno dei delle migliaia di episodi di Standards che così si potranno sicuramente trovare tutti in qualche non lo so, sito specializzato, in qualcosa, ma comunque sono più di 1000, quindi ma voi sbizzarritevi, se lo trovate e se me lo comunicate avrete probabilmente vinto, il primo che lo comunicherà, una maglietta di Radio Parsec. Questa è Radio Parsec, infatti qui siamo a ritmo, le magliette di Radio Parsec non so se le faremo, ma quando le faremo sicuramente la prima verrà donata a chi trova l'episodio in cui di EastEnders in cui c'erano i Public Service Broadcasting. E adesso potreste anche morire nel tentativo, e se per caso vi dovesse accadere c'è un'altra serie a cui potete fare riferimento, che è Six Feet Under, da cui ci ascoltiamo gli Arcade Fire.

Niente male questo pezzo di Arcade Fire che compone la colonna sonora di quella serie che si chiamava, perché finita da un po', Six Feet Under, e potete sentire però il suo incipit iniziale, il suo, almeno l'inizio, tutte le sere praticamente, perché è anche la sigla di un noto programma della Sette guidato da Lilli Gruber, e vabbè. Passiamo ora, naturalmente, non poteva mancare CSI. Ora, per parlare di CSI bisogna parlare di Ed McBain. Ed McBain era un autore di romanzi polizieschi che iniziò negli anni 60, fu prolificissimo e ne fece in una quantità impressionante. Lui non si dedicò al singolo investigatore, ma si dedicò al distretto di polizia. Inventò il distretto di polizia, formato da una serie di personaggi, ognuno con la sua peculiarità, che avevano tutti un po' di problemi, tutti, questo format fu, credo che sia stato il, dal punto di vista televisivo, il format di maggiore successo di tutti i tempi, lo copiarono tutti, ricordiamo il nostro italiano distretto di polizia, che era abbastanza trascurabile, ma lo ricordiamo lo stesso, la serie tratta proprio direttamente dai romanzi di Ed McBain andò male, invece Hill Street, Giorno e Notte, una roba orribile degli anni 70-80, andò benissimo e fu lunghissima, e poi arrivò CSI, CSI fu lunghissima, e lì capirono che oltre al distretto di polizia ci doveva essere il personaggio principale molto più figo degli altri, molto più caratteristico degli altri e molto più geniale. Qui fu la formula vincente, ne fecero mi pare tre di sé, una ambientata a Las Vegas, una ambientata a Miami, l'altra ambientata non mi ricordo, forse a Los Angeles, non mi ricordo bene. E da CSI concedetemi un pezzo che è una vera e propria pacchianata, emblema di quella cosa musicale che fu chiamata Electro Clash, però a me piace Fisher Spooner.

Ed erano i Fisher Spooner, tratti dalla... Allora, questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec, puntata dedicata integralmente con una ricerca incredibile fatta in 7000 episodi di tutte le serie del mondo per estrarre un'ora di brani che appunto hanno fatto parte di, delle serie che, di cui ci siamo occupati in questa puntata. Abbiamo iniziato con una serie francese, Le Revenant, con Mogwai, chiudiamo con una serie francese, la poliziotta francese Candice Renoir. La serie era appunto Candice Renoir e il brano si intitola Non a caso. Ripeto, ci ho messo 3-4 anni per preparare questa puntata. Si chiama Final ed è la fine di questa puntata, Mademoiselle Kay.

0: ascoltando Radio Parsec. Parsec. Streaming on the internet.
1: Cosmic Salsa! Radio Parsec, al sabrosito e leon bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo, vamos!

0: Bentornati a una nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito e questa è, come avete sentito, la nostra classica sigla, il Core in Mambo. E vediamo subito se il nostro hermano Leon Bueno, fluttuante nell'ignoto spazio profondo, è collegato con noi. Ci sei, Leon?
1: Io, Sabrossito, certo che ci sono. Oggi ho parcheggiato su Venere.
0: Wow!
1: Sì, perché se non sbaglio oggi abbiamo una puntata speciale, si parla di donne, delle voci femminili, no?
0: Esattamente, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a quelle che sono le voci principali, non solo della musica salsa, ma in generale di quella che è, diciamo, la musica sudamericana. Quindi anche oggi spazieremo tra generi e stili diversi, cambieremo più volte lingue e cominciamo subito, direi, con il primo brano della reina della salsa, Celia Cruz, in una cover del famoso brano del 1978 I Will Survive, portato al successo da Gloria Reynolds, un brano che è diventato un inno della musica disco mondiale. E in questa versione Celia Cruz, più che tradurre, diciamo, il testo, racconta un po' cos'è per lei vivere la musica. Infatti sentirete nel corso del brano che dice: io vivo nei piedi del danzatore, vivo nelle mani di chi suona i tamburi. E ci andiamo subito a sentire Io vivirei, Celia Cruz. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!
2: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz,

0: E questa era Celia Cruz con una cover, diciamo così, di I Will Survive. Vi chiedo scusa, prima ho pronunciato il nome malissimo, era Gloria Gaynor, ovviamente, brano disco culto, direi, del 78. E se la versione originale è sempre stato anche un, come dire, un inno alla resilienza, all'indipendenza, alla libertà, al sopravvivere appunto alle difficoltà, in questa versione Celia invece la traspone come un atto d'amore, diciamo, della cultura cubana e sudamericana, citando appunto, come vi dicevo prima, le percussioni, il ballo, il son cubano, che è il principale genere dell'isola, che dice è la chiave di qualsiasi generazione. E vi dico due proprio informazioni su Celia Cruz. Nasce nel 1925 a La Habana, diventa celebre con un'orchestra che si chiamava La Sonora Matanzera. Dopodiché, dopo la rivoluzione, decide di emigrare negli USA, anche se poi negli ultimi tempi era riuscita, diciamo così, a fare pace con l'isola, e viene veramente considerata non solo un simbolo globale della salsa, ma una cantante, direi, senza proprio tempo. E adesso, Leon, ci ascoltiamo ancora un altro brano di Celia Cruz. Cosa ci fai ascoltare?
1: Allora, chiaramente Celia Cruz, la regina, si merita più di una canzone
0: Per forza, per
1: in
0: forza.
1: questa puntata, per forza. E adesso ci ascoltiamo un pezzo che si chiama No Mercedes, è preso da un album che ha fatto con un'altra leggenda, Johnny Pacheco. Infatti il disco si chiama proprio Celia Johnny del 1974, e pezzo che è una bomba, e infatti si chiama No Mercedes.
0: E ce l'andiamo a sentire, e vi ricordo inoltre che da questo disco, proprio nella puntata che dedicammo a Johnny Pacheco, avevamo scelto un brano che era un inno d'amore, per la città dell'Havana. Ce lo andiamo a ascoltare, No Mercedes, Celia Cruz e Johnny Pacheco, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e Leon Bueno, vamo!

Questa è la voce inconfondibile della reina della salsa Celia Cruz con Johnny Pacheco, maestro imbattibile, come abbiamo ricordato tante volte, fondatore della Fania Records. Ma adesso andiamo avanti velocemente, vi facciamo ascoltare per oggi l'ultimo brano di Celia Cruz. Qui ritorniamo proprio alle sue origini. Come vi raccontavo, l'orchestra con cui si fa conoscere e inizia a calcare i palchi, diciamo, di Cuba era questa orchestra che si chiamava, la Sonora Matarzena, e questo pezzo si chiama Ritmo Tambo y Flores, Celia Cruz, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito y Le Un Bueno. ¡Vamos!

0: E questa era il ritmo tambon tambò i Flores, Celia Cruz. È meraviglioso che all'inizio del brano lei dice: io sono giardiniera, lavoro insomma nei campi, lavoro tra i giardini dei signori, ma quello che io faccio è un miracolo d'amore. Lo che pago è un miracolo d'amor. Veramente bellissimo. Andiamo
1: Ma poi
0: avanti, mio caro
1: Celia,
0: Leon.
1: tanti miracoli ha fatto Celia Cruz,
0: Veramente, veramente. E poi io
1: ricordiamo anche il pezzo, sì.
0: vi invito poi a cercare anche su YouTube così alcuni brani live suoi, perché lei è veramente una regina meravigliosa, carica di passione, melodia e ritmo incredibile. Ma andiamo avanti e mio caro Leon, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, rimaniamo a Cuba, un'altra voce fantastica, Felipa Graciela Pérez y Gutiérrez, meglio conosciuta come Graciela. Allora, lei ha fatto questo disco che si chiama Esta es Graciela, che in realtà è un disco che la presenta, perché è con Machito e su orchestra. Avevamo già parlato di Machito,
0: Come
1: che
0: no,
1: non è
0: come no.
1: che... No, un personaggione della musica cubana. E il pezzo ha un nome curioso, si chiama Il gatto tiene tre spatas, il gatto ha tre zampe. Però è un pezzo breve ma intenso e ce lo sentiamo subito.
0: Benissimo, Cosmi Salsa, Radio Parsec, León Bueno e Alzabro Sito, questo è El Gato Tienes Tres Patas, Graciela, vamos!

Questa era Graciela, veramente fantastico questo brano. E poi anche qui, come abbiamo ricordato più volte, c'è sempre una vena super umoristica, ironica, che fa sì che, insomma, ci si prenda sempre poco sul serio, direi. E è carina perché la canzone dice: all'inizio questo gatto teneva tre zampe, io l'ho visto, ma questo gatto me mente quando dice che aveva quattro zampe. Fantastico. Andiamo avanti, adesso siamo ancora a Cuba, perché come abbiamo ricordato tante volte, comunque tutto quello che orbita attorno alla salsa nasce da Cuba. Classe 1930, grandissima cantante di quello che è il son, il bolero e la rumba cubana, cantante di punta di quel collettivo meraviglioso che è il Buena Vista Social Club. Ci andiamo a ascoltare con Lagrimas Negras, Omar Aportundo, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!

0: e su questa tromba meravigliosa, questi arrangiamenti direi super raffinati, e che, come dicevamo mentre andava il pezzo, la musica cubana ha delle caratteristiche che sono subito riconoscibili. Intanto la presenza di quello strumento a corda che è come una chitarra, che si chiama il tres, ma che ha la caratteristica di avere le doppie corde, è veramente un suono inconfondibile. Ma adesso andiamo avanti, ci spostiamo da Cuba, andiamo per un attimo in Brasile, dove poi ovviamente torneremo, ma torneremo anche a Cuba. E cosa ci fa ascoltare adesso, Leon?
1: Ah, quindi facciamo una capatina in Brasile e ci ascoltiamo una dea, Celia Barbosa. Allora, non è conosciutissima in realtà, lei è cantante, attrice, ma veramente favolosa. Il pezzo si chiama Funeral do Lavrador del 68, è uscito in realtà su un paio di compilation. Una si chiama Brazil Songs of Protest e l'altra si chiama Sertao e Favelas del 70. E allora, in realtà, come si capisce anche un po' dal titolo, Il funerale del lavoratore è un pezzo molto, molto impegnato, molto profondo, ed è ispirato a una produzione poetica di João Cabral de Melo Neto, che si chiama Morte e vida Severina, che ho scoperto anche io da poco, infatti vorrei approfondire. E, però direi che insomma, ci possiamo ascoltare il pezzo, perché veramente è una meraviglia,
0: molto molto interessante. Questa è Celia Barbosa, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e Leon Bueno. Vamo!

0: Che bellezza, come direbbe Tim Maia, che bellezza,
1: Meraviglia.
0: veramente bello. Ti ringrazio poi Leon perché non conoscevo né lei come cantante né ovviamente questo brano, ma molto molto bello. E
1: No,
0: allora
1: no,
0: io
1: veramente, beh, è una
0: subito,
1: bomba.
0: con quella tecnica che a noi ci piace tanto, alla giamaicana, come quando i Sound System facevano le guerre a son di tune. E quindi tune fi tune, io ti rispondo sempre dal Brasile, ma in un'epoca più vicino a noi, da un albo incredibile che si chiama Padé. Lei è la cantante brasiliana che abbiamo ascoltato anche altre volte, che si chiama Jucara Marçal. Il pezzo si chiama São Jorge. Questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Alzabrosito. Vamo!
1: Oh yes.

0: Questa era Jukara Marsal con São Jorge. La cosa che adoro di questo disco, che vi ricordo si chiama Padé, è del 2008, è l'incredibile fusione tra voce e tamburi, tant'è che spesso anche in altri brani del disco ci sono proprio delle parti in cui ci sono solo voce e percussioni e oltre a, come dire, a una carica direi quasi ancestrale. Secondo me è veramente una fusione perfetta, proprio mi dà i brividi, come direbbero non so chi. Veramente vi invito a seguirla. E poi dopo, ma non voglio anticiparvi nulla, sentiremo la stessa cantante con più o meno gli stessi musicisti che sono Kiko Di Nucci e Rodrigo Campos, due chitarristi che hanno anche utilizzato gli strumenti classici, diciamo, della samba brasiliana, ma elettrificati, così, questo per darvi anche la misura di la varietà, insomma, di musica che ci hanno regalato questi magici musicisti. Restiamo in Brasile, cosa ci rispondi, caro Leon?
1: Allora, allora la risposta è chiaramente con una cantante brasiliana, un'icona della bossa nova, famosissima anche per un'interpretazione sussurrata di Lilo from Ipanema del 64, Baiana. Sto parlando di Astro Gilberto, che è veramente una leggenda. E il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Agua de Beber del 1965. E il testo è anche bellissimo: volevo amare ma avevo paura e volevo salvare il mio cuore, ma l'amore conosce un segreto, la paura può uccidere il tuo cuore. Bevi acqua, amico mio.
0: Wow,
1: E questo è
0: bellissimo!
1: Astro Gilberto, Agua de Beber.
0: E sempre in questo, diciamo, salto temporale tra passato e presente, tra suoni diversi, fedeli al nostro motto che è il sonido del passato, il sonido del futuro, Agua de Beber, Astro Gilberto, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito, vamo!

0: Che chicchetta, mio caro Leon,
1: Aguachi
0: veramente una
1: bebé,
0: Aguagi
1: aguachi bebé, camera.
0: veramente, veramente bello. E adesso invece torniamo un po' in quello che è il mondo della salsa. Una cantante che si chiamava La India, scoperta un po' dai fratelli poi Palmieri, Eddie e Charlie appunto, e in un disco che si chiamava proprio Llegó la India. Il pezzo è dedicato a due divinità della religione, diciamo, Yoruba, e il pezzo si chiama Yamaya Yochun. E Yamaya era la dea del mare, la madre universale che rappresentava la protezione, la maternità, insomma, era un simbolo dell'origine della vita. Mentre Ochun era la dea dei fiumi, dell'amore, della sensualità e della prosperità. Cambiamo
1: Wow.
0: stile, torniamo un po' nella salsa. Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno al Sabro Sito, questa è La India con Yamaya Yochun. Vamo!
1: Vamos.

0: e con l'inconfondibile piano di Eddie Palmieri continuiamo questo viaggio con le voci femminili della salsa e non solo. E il prossimo brano, mio caro Leon?
1: Ah, il prossimo brano è di una tipa con un caratterino non male, ovvero la Lupe, detta anche la Yi, the Queen of the Latin Soul.
0: Wow.
1: E, iconica cantante anche lei cubana, nota come la regina del Latin Soul. E praticamente lei chiaramente da Cuba è andata a New York, ha collaborato con gente di un certo calibro tipo Tito Puente. Wow. E poi chiaramente è entrata anche in Fania con Pacheco, insomma è stata notata da Jerry Masucci. E ovviamente lei è considerata anche un po' l'antagonista di Celia Cruz, nel senso che Celia Cruz le era stata preferita perché lei era ingestibile, detto come va detto.
0: ci piace
1: performance, tipo ai limiti della vergogna sul palco, ecco, sì, è una tipetta, ecco.
0: No, e, anche perché poi sì. Scusa, no, volevo dire che anche anche nel mondo della musica salsa, comunque per le donne accedere a determinati palchi, a determinati successi, potendo in tutto e per tutto poi esprimere se stesse, era anche uno dei segnali di emancipazione, di liberazione.
1: Certo.
0: Quindi questa cosa assume anche un carattere, adesso non voglio dire propriamente politico, ma sicuramente era uno di quei casi in cui le donne, attraverso la musica e la loro capacità, riuscivano poi a imporsi e a strappare contratti, concerti. Come sì, si chiama, sì, il brano, mio caro Leon?
1: Allora, il brano è Fever, ovviamente è una cover, ma soprattutto è presa dal disco che si chiama Con il diavolo e nel cuerpo.
0: Ah, non a caso.
1: del 61. E questa è Fever.
0: Ce la diamo a sentire con Mi Salsa Radio Parsec, Leon Bueno al Sabrosito. Vamo!
2: Groovy, baby, groovy!

0: Wow, è la
1: È
0: fiebre!
1: la
0: Che
1: fiebre.
0: pezzo con il peperino, direi la
1: sentito,
0: lupe.
1: sentito che è piccante.
0: Veramente bello. Allora, siamo quasi arrivati alla fine, vado avanti a bomba e adesso vi faccio sentire sempre di Jukara Marzal con l'album che si chiama... Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio. L'album si chiama Encarnado del 2014, Jukara Marzal alla voce, Kiko Dinucci alla chitarra e Rodrigo Campos al cavaquinho, che è quella chitarrina tipica brasiliana, che però in questo caso è elettrificata, e in questo caso sentirete proprio un cambio totale di sound, cioè quando musicisti brasiliani che hanno un piede totalmente immerso nella loro tradizione musicale, decidono però di sperimentare e di guardare avanti. Il brano si chiama Vecchio Amareio, Jukara Marçal, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: su questo direi trionfo ipnotico di chitarre e chitarrine elettrificate, veramente interessante questo brano. Io vi invito a andarvi a cercare l'intero album, che è appunto del 2014, Encarnado, proprio per avere anche, direi, un'altra prospettiva musicale. Cioè, la, secondo me, la grandezza di questi musicisti è quello di riuscire a rappresentare sempre un ponte tra passato e futuro, rimescolando, rifullando in maniera originale e sperimentale quelli che erano appunto i suoni del passato con un qualcosa di originale, di ipnotico, e soprattutto la loro caratteristica in particolare della cantante Xucarà Marzal è anche quella di avere una forte carica spirituale. Adesso invece, se non sbaglio, Leon, cambiamo ancora una volta stile. Cosa ci fai sentire?
1: Allora, ci spostiamo in Colombia e ci andiamo a sentire una ragazzina, una bambina che si chiama Aurita Castillo, nota anche come la Pavita Sensacional. è molto misteriosa questa ragazzina, perché lei ha inciso due dischi con Discos Fuentes e poi è scomparsa nel nulla, cioè non si sa quasi niente della vita sua, però ci ha lasciato un sacco di musica figa, e soprattutto questo pezzo che ci ascoltiamo, che si chiama Chambacu. Molti di voi forse la conosceranno, perché insomma è molto popolare ed è veramente una bomba. Quindi una cumbietta, Aurita Castillo, Chambacu.
0: Benissimo, Radio Parza e Cosmic Salsa, Leon Buena, Sablosito, vamo!

0: E su questo clarinetto meraviglioso, questa cumbia veramente dolcissima, siamo purtroppo arrivati alla fine, mio caro Leon. Questo viaggio all'interno della musica sudamericana declinata in chiave femminile è stata, spero per voi, interessante. Oltretutto da domani, da lunedì 20, che la puntata, ovviamente la nuova puntata, girerà nel palinsesto di Radio Parsec, abbiamo deciso, perché ci è stato espressamente richiesto, che nei post in cui su Facebook, su Instagram, dove annunceremo la puntata, pubblicheremo l'intera playlist dei pezzi che abbiamo ascoltato, in modo che chiunque sia interessato non solo a risentire i brani, ma magari andarsi a spulciare gli artisti, gli album, lo può fare con più calma. Come sempre vi ricordo che potete scrivere a info@radioparsec.com, potete utilizzare la pagina Facebook e Instagram di Radio Parsec, la pagina Facebook di UFO Tropical e l'account Instagram di Leon Bueno. Leon, ti saluto,
1: Allora,
0: ci annunci il brano con cui salutiamo il nostro pubblico?
1: certo, allora ci salutiamo con un pezzone, ovviamente. Il pezzone è di Claudia, Deixa Eu Dizer, del 73, cantante brasiliana tostissima. E volevo salutare anche Gabri, Island of Fruits, con cui abbiamo già collaborato, perché è un pezzo che anche a lui piace assai, e soprattutto vi invito a farvi un giro su Space Pasta, spacepasta.space, che è questo sito che abbiamo buttato su, un contenitore di arte, musica declinata veramente all'infinito, ma sempre con una sensibilità cosmica come piace a noi. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie a Radio Parsec, viva la salsa!
0: Benissimo Leon, fai buon ritorno da Venere, vai piano e vi
1: Piano sì.
0: saluto. Vi ricordo appunto che da lunedì 20 aprile la puntata girerà nel palinsesto di Radio Parsec. Ciao, Cosmic Salsa, alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo, vamo!

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

Electrozone è un contenitore sonoro con le selezioni curate da Ivo. È una zona dedicata alla musica elettronica, una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto con Electrozone.

Diamoci un tono, ad avvenire Beethoven. Io sono Mark e oggi scopriamo cosa succede quando la musica finisce sul lettino dello psichiatra. La scena è degna di un film. È l'agosto del 1910, siamo a Leida, una cittadina universitaria in Olanda. Due uomini camminano per le strade della città per 4 ore consecutive. Uno è Gustav Mahler, il più grande direttore d'orchestra del mondo. L'altro è Sigmund Freud. Mahler è disperato. Ha appena intercettato una lettera d'amore indirizzata a sua moglie Alma. Il mittente è un giovane Walter Gropius, futuro fondatore del Bauhaus. Mahler ha spasmi nervosi, non riesce a lavorare. E durante quella passeggiata Freud analizza il compositore con freddezza e gli diagnostica quella che chiama il complesso di Maria. Mahler cerca nella moglie la figura della madre, sofferente e devota. Mahler torna a Vienna, apparentemente guarito, o perlomeno sbloccato, e tenta disperatamente di riconquistare Alma. Il brano che ascoltiamo oggi, l'Adagietto della Quinta Sinfonia, è spesso associato alla morte per via del film Morte a Venezia di Visconti, ma in realtà fu scritto anni prima come lettera d'amore per Alma, una lettera senza parole. È una dichiarazione di dipendenza emotiva totale, ma se ascoltate bene, dietro la dolcezza degli archi, c'è una tensione che non si risolve mai. È il suono di un amore che fa male. Gustav Mahler, Sinfonia numero 5. Quarto movimento, l'adagietto, la lettera d'amore, e a seguire il quinto movimento, rondò finale, la vita che continua frenetica.

Grazie per aver seguito anche oggi Ad Aveni Beethoven. Ci sentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento su Radio Parsec.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: Attenzione, materiale ad alto rischio archeologico. Il programma che state per ascoltare contiene la digitalizzazione originale non autorizzata di un tape hip-hop di DJ Oski. Si avvisa il pubblico che il recupero di questa cassetta ha richiesto l'aggiramento di 3 livelli di crittografia analogica, la corruzione di 2 custodi dell'archivio segreto del rap e il sacrificio rituale di un registratore a cassette del 1998.
1: Come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Bentrovati e bentrovate, un saluto a tutti e tutte. Siamo a Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Faccio un breve inciso perché, approfittando della giornata uggiosa, sono venuto nel bosco in caccia di funghi, però probabilmente sto cercando i funghi sbagliati. Amanita muscaria forever, ma oggi abbiamo tirato fuori dal cilindro o dal cassetto un reperto veramente stuzzicante. Un mixtape 1996-97, DJ Oski T, Banana Spliff, BMW Crew, No Way Out, Mediterranean Gladiators. Quindi ascoltatevi questo mixtape, scialate, godetevela, mentre io intanto continuo a cercare funghi, che la cosa strana è cercare funghi sotto funghi. È un bellissimo trucco. Un saluto e ci vediamo a fine puntata. Yo!

0: Battle in volume 2. Fai da squad Foligno ancora in the area. Oski, no time to lose. E il mio socio, Ice Brew. Arrivo con la forza fluidodinamica, rappresentante della squad che è
1: Fire.
0: Freestyle fonetica, di gente dedita a cioccare in quanto merita, escogita, ingente input

che non mando giù nemmeno con la soda caustica. Però poi ostica è la materia per le nuove leve, il passo per la gamba è breve. Cresce stizza in ogni dove c'è canizza, senza concezione, un filo conduttore come il rame, tra chi si spreme e chi geme, prendo quel che viene, se per te conviene, segui ciò che luccica come le falene. Situazione ardua, infatua altri, la mia mente fluttua e penso agli altri, ai bro da scaltri della squadra.

0: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa succosa e bellissima puntata, questo Back in the Day necessario. Un saluto e un ringraziamento speciale a DJ Oschi che ci ha fornito questo materiale. Un ringraziamento al maestro Jacopetti, sempre presente, sempre puntuale e top. E un saluto al nostro socio OP che a breve tornerà dalle sue vacanze forzate. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo e ci sentiamo per la prossima puntata, sempre su queste frequenze, Radio Parsec, Champion Sound, Champion Summer, la versione estiva. Mi raccomando, vi aspettiamo e ricordate che dove vi portiamo noi non ci sono strade. Butta su!
1: Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah.

0: come on. Yeah.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!
3: Radio Parsec. Streaming the alternative. Radio Parsec. Streaming the alternative.

0: La mentina.
1: Ciao amiche di Radio Parsec, benvenute alla 12ª puntata di La mentina, il programma senza posologia. Potete prenderne una dose ogni settimana oppure recuperarne qualcuna tra i podcast. Gli effetti indesiderati comprendono dubbi, cambi di prospettiva e improvvise conversazioni, ma anche scambi di opinioni con parenti, colleghe e amiche che magari manco ve l'avevano chiesta l'opinione. Io sono Lillus e se questa è la prima volta che ci incontriamo, benvenuta. Qui ascoltiamo soprattutto artiste, parliamo di femmine, femminismi, diritti e società, ma soprattutto usiamo la musica delle donne per raccontare il mondo. Un mondo che, se ci pensi bene, è fatto per metà da femmine e per l'altra metà da persone che esistono solo perché, a un certo punto, una femmina le ha partorite. Così. Tanto per ricordarcelo, sorella. Qui di solito parlo usando il femminile sovraesteso, non per fare un dispetto a qualcuno, né per provocare, ma per un piccolo esperimento di immaginazione. Provare, ogni tanto, a guardare il mondo dal punto di vista di chi, troppo spesso, dal mondo viene guardata poco. E tutto questo succede dentro Radio Parsec, che 3 mesi fa ha aperto la porta a una femminista in una stanza piena di uomini con i microfoni accesi. Sono entrata in punta di piedi, ma con gli anfibi, e finora nessuna si è fatto male. Credo. E adesso prendete una pillola. Una mentina.

Bentornate amiche di Lamentina e grazie per essere rimaste ad ascoltare 12 mezz'orette di riflessioni non sempre facili da digerire, lo so. Dovete sapere, e forse le più sgamate tra voi lo hanno già intuito, che non è mica semplicissimo essere la femminista in questa meravigliosa e incasinatissima stanza di maschi dotti di musica, società e costumi, ma anche di cazzate sovraestese che è Radio Parsec. Me ne accorgo ogni lunedì sera durante il comitato centrale. Devo sedermi al tavolo, conquistare la sedia, afferrare il microfono, alzare un po' la voce, ribattere, controbattere, cercando di evitare che, senza neanche accorgercene, si scivoli un po' in quel retrogusto stantio di patriarcato che, diciamocelo, dovrebbe aver stufato anche gli uomini. Comunque, qualche settimana fa, un maschio mi ha fatto una domanda che mi è rimasta addosso. Lillus, ma perché sei sempre così arrabbiata? Dovresti arrabbiarti di meno. Caruccio, il punto è, amico caro, che io non sono arrabbiata. Sono realista, sono preparata, a volte magari agguerrita, ma sono soprattutto sorpresa. Sorpresa che tu, invece, non sia sufficientemente arrabbiato o almeno preoccupato. Ragazzo mio, vivi nel Merdocene e, nella fattispecie, nel Giorgia Paese, anno domini 2026. E se hai una figlia, una nipote, una sorella, una compagna, una madre, una collega, un'amica a cui vuoi bene, quello che dovrebbe essere inquieto e arrabbiato oggi sei tu. Perché se ancora non ti sei accorto di una cosa, del fatto che noi donne in questo paese non solo moriamo quasi ogni giorno per mano di maschi ineducati assassini, ma continuiamo a essere invisibili. Invisibili nel lavoro, invisibili nella medicina, nelle città, invisibili nei dati, invisibili nella politica, invisibili perfino quando si progettano gli oggetti che usiamo ogni giorno, allora, amico mio, qui dobbiamo davvero ripartire da zero. Capito? Il punto non è che io sono troppo arrabbiata, il punto è che sono sinceramente sorpresa che tu non lo sia.

Cari amiche di Radio Parsec, il momento in cui sono diventata, non dico femminista perché è successo non meno di 40 anni fa, ma in cui sono diventata una femminista consapevole ed efficace, è stato quando ho terminato di leggere un libro fondamentale, o almeno per me, Invisibili, di Caroline Criado Perez. Segnate bene questo titolo. Invisibili, ovvero come il nostro mondo ignora le donne, dati alla mano. Succede infatti che il mondo non è progettato contro le donne, è progettato senza le donne. Il problema è che mentre questo mondo veniva, diciamo così, costruito, le donne non erano nella stanza. Il libro di Caroline Criado Perez mi ha fatto capire, finalmente, la vastità, sì, proprio la grandezza e la concretezza dell'ingiustizia perpetrata contro le femmine da quando nasciamo a quando moriamo. Siamo considerate invisibili in tutti i campi e quando si prendono decisioni che impattano profondamente nelle nostre vite, ecco, nel contesto in cui queste decisioni sono prese, non ci sono donne. O, se ci sono, non vengono ascoltate. O, se vengono ascoltate, sono ignorate. Con un filo di malizia aggiungerei volutamente e consapevolmente ignorate. Siete abbastanza arrabbiate? Chiedo anche all'amico di prima, quello che si stupisce della mia rabbia. Questo è niente. Ecco dove nasce la mentina.

Ciao! Ora che vi ho presentato Invisibili e Caroline Criado Perez, che considero un pochino la madrina di Lamentina, ho l'onore di presentare ai non arrabbiati, e qui il maschile è quasi d'obbligo, i 10 settori in cui, con dati scientifici e sociologici alla mano, le femmine non ricevono ascolto, giustizia, equità, protezione, sicurezza e servizi. Sono i 10 capitoli del libro e nel corso delle prossime puntate, che a sto punto temo saranno davvero tante, vi prometto che li affronteremo tutti questi ambiti per dare concretezza a questa rabbia, stanarla e trasformarla in soluzioni. Numero 1. Pianificazione urbana e trasporti. Città progettate sul solo pendolarismo maschile casa-lavoro. Trasporti che ignorano i percorsi a catena delle donne, figli, spesa, anziani, lavoro. Illuminazione non sicura. La sicurezza percepita dalle femmine che è fortemente inferiore da quella percepita dai maschi. 2. Medicina e ricerca clinica. Ah, il mio capitolo preferito, uno dei più forti. Studi medico-scientifici condotti prevalentemente su maschi. Dosaggi farmacologici pensati solo sul corpo maschile. Diagnosi tardive. Sintomi dell'infarto femminile ignorati. Dolore femminile sottovalutato. Leggetela così. Per le disfunzioni erettili, il pene che non funziona, vengono investiti miliardi di euro in ricerca scientifica. Per curare l'endometriosi e il dolore che impedisce alle femmine di vivere normalmente, è investito globalmente solo qualche milione di euro. 3. Lavoro ed economia. Ah, qui entra il tema del lavoro invisibile. Lavoro di cura, quasi tutto femminile. Dati sul lavoro domestico, idem come sopra. PIL, che non considera il lavoro gratuito, e quindi le femmine. Divario salariale e pensioni. Sfruttate ed impoverite mentre lavoriamo, noi femmine siamo pure poverissime quando andiamo in pensione. 4. Tecnologia e design. Ah, questo è proprio un capitolo impressionante. Smartphone e oggetti di uso comune troppo grandi. Riconoscimento vocale addestrato su voci maschili. Dispositivi progettati sull'uomo adulto come standard. Algoritmi che privilegiano ed evidenziano solo il maschile, inclusa la I. 5. Sicurezza ed incidenti. Ah, questo capitolo fa veramente incazzare, anzi, fa proprio piangere. I crash test e manichini maschili per peso e dimensioni. Cinture di sicurezza ed airbag progettate per proteggere corpi di tipo maschile, sia per peso che per altezza, e quindi probabilità molto più alta di lesioni per le femmine, così come la loro morte in caso di incidenti. Olè! Politica e raccolta dati. Non è che manchino le donne, mancano i dati sulle donne. E se non raccogli dati, non vedi il problema. E se non lo vedi, non lo risolvi. Criado Perez parla proprio di questo drammatico gender data gap. E qualcuno legga Donata Columbro. 7. Emergenze e disastri. Pandemie, caldo, guerre, emergenze umanitarie. Le politiche vengono progettate su dati neutri che neutri non sono, perché certe condizioni penalizzano soprattutto le femmine. 8. Violenza e sicurezza pubblica. Anche qui non tanto la violenza in sé quanto l'errata e maschile progettazione dell'illuminazione degli spazi pubblici, dei bagni, dei trasporti, dei percorsi che effettuano ogni giorno le femmine. 9. Sport. Allenamenti, equipaggiamento, ricerca scientifica, quasi tutto costruito sul corpo maschile. Pink it and shrink it, recita il motto del cazzo del design e del marketing per donne. Rendilo rosa e più piccolo, woo! 10. Linguaggio e rappresentazione. Qui, tra gli altri, si parla del danno dell'invisibilità delle femmine generato dall'uso, nel linguaggio, del maschile sovraesteso, del maschile inteso come neutro, quando neutro non è. Bene, amico al quale ho dedicato questa puntata, sei arrabbiato? Perché se ancora non lo sei, il problema sei tu, non io.

Bentornate su Lamentina, amiche. Per la conclusione di questa carrellata di ingiustizie ben documentate, come vedete, e ben costruite intorno all'invisibilità femminile. Perché secondo me il contrario di invisibile non è necessariamente visibile. Il contrario di invisibile è previsto. Perché quando qualcuno o qualcuna ti prevede, ti progetta, ti misura, ti ascolta, ti protegge, ti soddisfa. E forse le femmine, a guardare bene, non chiedono privilegi o qualche diritto. Chiedono, intanto, molto semplicemente, di essere previste. Previste. Vi saluto, come sempre, con un ultimo brano dell'amata Alanis Morissette. Right Through You, tradotto con proprio attraverso di voi. Questa canzone nasce perché Alanis racconta di essere stata trattata da certi maschi dell'industria musicale negli anni 90 come una ragazzina da plasmare. Lei invece capisce immediatamente il meccanismo di potere e lo smaschera. Io invece, canta, vedo attraverso di voi. Beh, voi forse non ci vedete, ma noi sì, vi abbiamo capiti. Raga.

0: la casa dei miliardi.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militantà, Salti Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lota.
1: Pronto, polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

0: La pena manca fa l'ultima strofa.
1: Pronto? Pronto polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

del Comitato Centrale Stile Balneare Radio Parsec, che inizia alle 20. Siete in attesa, in ascolto, perché ci ascolta la radio, perché arriva all'Azza. Ha tutto il tempo di sedersi e prendere posizione, salutare il traghetto che parte, e noi continuiamo col check di tutti i materiali.

0: Radio Partec, Comitato Centrale, questo è il sound check, alle 20 cominciamo.
1: Forse ce la faremo.
0: Ce la faremo, ce la faremo.
1: Masso di Ferraglia in pieno stile stasera.
0: Bene,
1: ancora pochi minuti nell'aperitivo e poi proviamo a partire e a farcela.
0: E ci siamo, vediamo.

0: Ja. Oh, dite me quando apri il micro, riapro?
1: Cosa?
0: Audacity è partito.
1: Sì, sì, ho messo rec. Eccolo.
0: Lo facciamo? C'hai 5 minuti per decidere se andiamo in onda.
1: Ci siamo, pare.
0: Beh, però dai, 5 minuti se prendono un sacco di decisioni nella vita.
1: In questi 5 minuti è stato aperto e chiuso lo stretto di Hormuz 3 volte.
0: Però vedi, il traghetto adesso dà una scassata.
1: Ah, cosa è vero, il traghetto.
0: Quanto è bello il traghetto della capitale della cultura. No, siamo in onda ma non è iniziata. Capito com'è? Siamo in onda ma non è iniziata. Posso dire, no, è come al cinema quando c'è la pubblicità, no? Solo che qui non c'è. Lello arriverà? No, non arriva.
2: Lello, quanto ti manca Lello? Io non puoi dire dove ti ho portato.
0: Guarda, non ti ho portato, no, stasera.
1: Ma lo puoi dire a me, però. Oggi faccio le veci di Lello.
0: Fare le veci di Lello, fantastico.
1: Alba Splendor.
0: Beh, anche perché è il tramonto, no? Com'è che scriveva quelli? La radio si sposta in panchina. E noi ci siamo.
1: La radio in mezzo alla gente.
0: No, manca Lello e manca Lillus. Sente che roba qui. Se può fare una barra di rap. Manca Lello, manca Lillus. I cavi sono stati attaccati tutti. Questa sera proprio... Com'è, Ivo? Proprio al limite? Siamo sull'orlo del precipizio tecnico.
2: Possiamo chiedere agli ascoltatori di darci conferma che tutto funziona?
1: Si sente? Stiamo rompendo già i coglioni?
0: No, però si deve sentire da aprire il telefonino, mettere su radiopazza.com, dare play.
1: Anzi,
0: e poi faccio un segno dai tavoli che si sente.
1: Ma prima Alessio ci ha detto che si sentiva dalla radio.
0: Ma magari è cambiato qualcosa.
1: Mondo, redarguiscimi, non devo dire parolacce.
0: No, non devi dire parolacce.
1: Scusate.
0: Lillus è arrivata.
1: Grande.
0: Le venti stanno per scoccare, quindi...
3: Siamo lontani oggi.
0: La Magic Hour, il sole non ci fa vedere niente, quindi no. Schiacceremo tasti a caso.
1: A caso. Vabbè, come le star.
0: Avete preso da bere tutti?
2: Sì, no.
0: Allora, guarda, facciamo così. Sono le 20.
1: E allora? Servirebbe una birra per Ivo, direi.
0: No, sono le 20.
2: Per Ivo 22. Credo. Per ora ha sbagliato per 22 minuti.
0: Va bene, allora io tolgo tutto. Che facciamo e andiamo in sigla e iniziamo.
1: Vamo!

0: Ale! Si sente la radio?
1: Un osso di ferraglia con il vin sempre in bottiglia.
0: Ci risenti?
1: Ascoltare vi conviene.
0: Se fa sentiale, eh?

0: Vai vedere i livelli di ingresso.
1: 20 secondi.
0: Come sei un po' in rosso? Tira un po' più le corde in piedi. Comunque il livello c'è fuori.
1: 20 secondi.
0: Meglio così.
2: Ora picca un po'.
1: Ivo, le basi le gestisci te, no? La base.
0: Più, che posso sentire te.
1: Non lo capi te. Volume.
3: Basso io, dai.
4: Qui Radio Panzer, che questo è il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta e dal vivo, dall'Alza Baretto.
5: Wow.
3: Benvenuti a tutti.
6: Che fuori esce molto alto, mi dico.
3: Buonasera a tutti.
4: Io di solito so alto.
3: No, ma più alto di solito.
4: Alticcio.
3: Esatto. Ma no, secondo me era una scusa per non ascoltarti.
4: No, ho appena iniziato, non posso salticcio.
3: Già se stavano di abbassa.
4: Allora, una nuova puntata, la numero 6, giusto?
7: Di questo che è uno spettacolo
4: no
7: è una spettacolo
4: no,
7: è una performance
4: no,
8: cazzate sulle schede davanti a della gente che si guarda male.
4: No, è un programma in diretta che invece di essere fatto dentro il caldo di uno studio viene fatto all'aperto per motivi climatici sostanzialmente. Oggi siamo arrivati, siamo arrivati al limite tecnico del burrone per andare in onda,
3: forse questo principale,
4: perché Radio Pazza, che è il progetto ancora radio sociale comunitaria, soprattutto è un ammasso di ferraglia confuso e confusionario.
8: Io ho
4: bene, inizia anche una nuova settimana di Radio Pazza. Intanto benvenuti a tutti, benvenuti e a tutte ragazze,
3: benvenuti, benvenuti.
4: Allora, benvenuto Alza Brussito.
3: Buonasera, buonasera, buonasera.
4: Buonasera Michele. Buonasera Lillus.
8: Ciao.
4: Buonasera Marco.
9: Buonasera.
4: E buonasera Ivo.
8: E buonasera
4: mondo. E buonasera a voi. Manca Lello.
7: Questo
4: è un vuoto pazzesco, eh?
3: Enorme, enorme.
4: Lo so, a volte capita. Stasera Alba sarà chiamato anche a fare le veci di Lello, eh?
3: Benissimo.
4: Io inizio. Alba, guarda dove te porto.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
7: Cambiamo subito.
4: Sta partendo la Superfast.
3: Cosa è bello il traghetto che parte.
4: Ma che roba. Lillus, vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando da casa? Sono tantissimi collegati e li salutiamo tutti e li ringraziamo. Com'è la situazione qui? Perché loro non vedono. Magari uno
8: ci ascolta la casa. Siamo praticamente all'esterno della molle per l'ambiente di Argentina, che è una struttura fortificata che si trova proprio sul mare, tra pescherecci, barche e anche vicino al porto di Ancona, dove ogni sera vediamo salpare delle navi che ci smoggano completamente la faccia. Smoggare, si vive qui lo salto.
3: C'è anche smoggolare.
8: Da questo aerosol e mondo di il gender reveal di Batman, che ogni sera alle 8 c'è il gender reveal di Batman.
4: E noi festeggiamo.
8: Ma dove siamo? Siamo ospiti del famoso Alza Baretto. Per chi non è di Ancona, innanzitutto venite a vederlo con i vostri occhi, è un locale veramente caldo, io posso dire che sono 28 per 50 anni.
4: Ma te che sei l'ente del turismo?
8: Era caldo quando ero giovane, figuratevi adesso, sta veramente bene.
7: Ma quest'estate gli
8: cammini caldo. È caldo perché noi siamo a ridosso di una parete che secoli e secoli di età che trasuda a cadore. Ci sciogliamo nelle sedie mentre vi amiamo, vi parliamo di ragazze e un altro. Grande felicità, venite a trovare.
4: Bene, ci abbiamo già il fiatone, quindi è ora di prendersi una pausa qui alle terre emerse dell'Alza Baretto.

Thank you.

0: 30 secondi, E questo era Nowhere to Run di Martha Reeves e The Vandellas dall'album Dance Party.
1: Ti è piaciuto? È bastato un articolo sul giornale e si è trasformato in un bravo presentatore.
0: No, in realtà è perché ci hanno fatto notare che mettiamo tanta bella musica senza mai dire che cos'è.
1: Ma allora, il gioco è quello.
0: Lo so.
1: Adesso se te gli dici cos'è, non ti ascoltano più.
0: No,
1: adesso
0: infatti.
1: C'è la gente che ci guarda.
0: Male.
1: No, ma infatti non sono abituato io che ci guardano. Sembramo... Ci possono anche tirare, non so, le becche.
2: Passiamo al prossimo argomento.
1: No.
3: Scusa, tu hai rilasciato un permesso.
1: Sì, perché la radio si trasferisce in banchina, diceva quello. No, è uscito un bell'articolo, ringraziamo il Corrierone.
3: Quell'Adria qui è fatto.
1: No, è il Corrierone, il Corriere Adriano.
3: È vero, quindi l'articolo è vero.
1: Sì.
3: Ecco, si può leggere.
1: Che la radio si è spostata in banchina e ci sono le frequenze di mare e il pubblico è stregato. Vi sentite stregati voi?
0: Ve vedo
1: stregati. E tutti stregati che si gira quando li chiami. Anche, però insomma. Quindi insomma, grazie, direi che ci hanno raccontato per come siamo, insomma.
4: È la prima volta che compaio sul giornale per ragioni legali.
1: Cioè, non in cronaca, diciamo.
2: Lo so.
1: Anche se potresti puntare la locandina direttamente facendo un numero, ci fai chiudere stasera e a posto.
4: No, è ancora presto, c'è tempo per
3: l'attesa.
1: Alle 9 e tre quarti? Chiudiamo? No, sì. Non è vero, no, chiudiamo alle 10. Però insomma è stato un bel racconto e quindi
3: grazie. Ma ci hanno raccontato bene?
1: Ci hanno raccontato
3: quanto siamo belli.
1: No, belli non ci hanno
3: detto quanto siamo bravi.
1: No, non poteva. Ha spiegato tutto. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Non è che...
3: Quanto siamo figli?
1: Questa settimana sono iniziati i programmi nuovi di Radio Pars. C'è il meglio di quello che è andato in onda nella prima parte della stagione in replica e alcuni programmi nuovi, tra i quali Scatola Nera di Riccardo Angiolani e la mentina di Lillus.
2: Sì, una puntatina carina, 30 minuti per iniziare una serie di puntate durante le quali vorrei trattare un argomento che a me sta molto a cuore e spero sia anche a cuore a tutti voi, l'invisibilità delle femmine. Io vi ricordo che su questo tema è stato l'invisibilità, il non essere presente. Vi ricordo che questo pianeta la metà degli esseri umani è composto da femmine e l'altra metà da persone che sono state generate da femmine. Quindi capite che se le femmine se la passano male, se la passa male lungo tempo. Attraverso la risultata che il titolo Invisibili, come il libro, dal quale è tratto il libro di Kevin Piacere, ci divertiremo andando ad analizzare con dati alla mano un po' di quanti settori e femmine ancora oggi nel mondo non sono e questa puntata partirà parlare degli argomenti solidi e concreti che si sono appena e mi va se mi dice però
1: E questo è la mentina in onda tutta la settimana su Radio Pars. Ci sono delle selezioni che abbiamo chiamato Parsec Music Assembly. E questa settimana tutto post-punk della Rap Trade. Miki, bene, no?
3: Come darvi torto, come darci torto.
1: Appunto. E siccome quella descrizione che ci hanno fatto sul giornale era carina,
0: ci è piaciuta
1: e ha colto un po' l'insegna, vabbè, la cercate
0: la radio in mezzo alla gente,
1: alla gente, per la gente, sulla gente, dentro la gente, e adesso mandiamo

0: un pezzo a tema, direi.
1: Vado,
0: vai.
2: Ragazzi, ci siamo la messa in onda, quella ci ascolta. Anzi, certo, si sente più.
3: Spegne tutto, dai. E c'è il problema con Cosby, dai.
2: Abbiamo la messa in onda che si sente tutto quello che diciamo, c'è un computer che sta riprendendo. Quindi stop.

radioparsec.com. Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

In questo mondo abisso mi muovo come un fuggitivo. Mi aggiro, silenzioso e senza dar nell'occhio, nella folla indaffarata. Come un fantasma scivolo sfuggente di strada in strada. È così che trovo sorrisi là dove molti gettano ciò che ritengono spazzatura. È così che raccolgo sotto i ponti cuori che battono. È così che rastrello fra le bombe che esplodono scintille di solidarietà. Insomma, mi avventuro negli angoli morti della vita, come sempre alla ricerca di pezzi d'umanità da portare nella mia grotta sgocciolante. Perché in questo abisso io sono un clandestino.

0: Cinemacy, serii Cinemacy to zostało się preksymo i mulci ma wiele karabongu do rasiny z mojszy Mauritania. Widzimy, a on właśnie gejzi radiator wahni.
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

0: Stai ascoltando Radio Barsa.
1: Che aveva lasciato spazio alla negoziazione nella clausola finale proprio per dimostrare la sua buona fede.
2: Onesto. Mi piace.
1: Gli agenti gli hanno chiesto se avesse qualche credenziale diplomatica. Carlos ha risposto di avere una licenza da notaio scaduta nel 2021 e di ritenere che tutto sommato fosse qualcosa di abbastanza vicino. È stato denunciato per violazione di domicilio e uso non autorizzato di proprietà, naturalmente. Il vassoio della carta del fax era vuoto. E Gary ha presentato una denuncia. Gary, il vicino, ha presentato una denuncia separata. Teheran non ha ancora risposto, ma Carlos descrive il silenzio come deliberato e potenzialmente promettente. Grande Carlos Mendez.
2: Grazie.
1: Un eroe dei nostri tempi.
3: È entrato nell'Olimpo.
1: Ma ce ne sono altri.
3: Sono un altro che vi vorremmo far conoscere, che proprio ci ispira ogni giorno.
4: È un uomo di sport. Sì, un altro eroe di Radio Parsec è un grande sportivo. Si chiama Gabriel Glendhill.
1: Grandissimo.
4: E è soprannominato Kot, il re di Trondheim. È un atleta di sci nordico ed ha affrontato la massacrante 50 km da ubriaco.
1: Sì.
4: Durante la gara ha bevuto, sue parole, 10-12 birre e 5-6 grappe offerte dal pubblico che seguiva la gara.
1: Ma perché lo ha fatto?
4: Grandissimo. Ha detto, tanto è la mia ultima gara qui. E
1: sì, perché è stato mandato via dalla Norvegia in quanto non riusciva a mantenere una quota di reddito sufficiente per poter rimanere in Norvegia.
3: E sì. Quindi ha finito col botto.
1: Visto che devo andare via.
4: Tra l'altro è arrivato terz'ultimo. Quindi chissà l'ultimo cosa
3: ha fatto. Fa
4: 30.000, esatto. Sì, assolutamente.
3: Un altro e l'ultimo eroe viene sempre dal nord, si chiama Pal Bjørndal.
1: Grandissima, è lui il migliore in assoluto.
3: Ed è una star del web. Lui è il guardiano dei fari. E ne abbiamo parlato st'inverno, ve lo dovevamo far conoscere adesso che siamo qua tutti insieme. Lui fa il guardiano dei fari del nord, nei fiordi. E il suo account è famoso perché lui posta delle frasi motivazionali tutti i giorni.
1: Sì.
3: E lo fa dalla cima del faro con dei venti in bufera.
1: Sì.
3: E quindi. Non si sente niente.
1: E quindi non si capisce niente.
3: Quindi lui parla, non si sente niente. Gente lo ringrazia, gli scrive di farne ancora e lui li fa. Noi siamo in grado di farvelo sentire.
1: Un esempio.
3: Pal che ci manda un video motivazionale dal faro.
4: Sentiamo.
3: Sta parlando lui,
1: lui sta dicendo cose
3: tipo alzati ogni mattina ed esigi il meglio da te stesso che sarai,
1: solo che non si capisce non si capisce niente
3: E questi erano gli dei del Pantheon,
4: grandi
3: del
4: eroi,
3: comitato
4: grandi eroi.
3: Centrale, ci piaceva farveli conoscere,
1: celebrarli ancora una
3: noi
1: volta
3: ogni mattina
1: conoscere.
3: Ci alziamo e pensiamo a loro e a un po' di musica.

0: musico, eh? Oh, nel frattempo siamo anche riusciti a tornare online, per chi ci ascoltava da casa. Abbiamo avuto una tormenta. Una tormenta elettrica che ci ha
1: escluso dal mondo.
2: Ma infatti non ero morto, ma stavo cercando di capire come.
1: Infatti no, non hai detto niente per un'ora perché stavi lì cercando.
2: Ma meglio, sì, meglio.
0: Con l'aiuto della squadra tecnica di Radio Parza e Calzabrossito, che è il nostro inviato dal bosco verticale di Rogoredo. Con la
2: e
0: famiglia
2: ringraziamo
0: del Bosco,
2: anche Claude, come sempre.
3: Grazie Claude.
0: Allora, a proposito di famiglia del Bosco, ho visto questa settimana che sul Corriere della Sera c'era la notizia che la famiglia del Bosco tornava a casa. Ma non
1: dove?
0: Se la so, giocati alla milanese, gli hanno fatto tutto il rendering della casa nuova, sembravano immobiliari. C'è presenti i programmi quelli ricostruisco casa, adesso la faccio shabby chic. Era cioè la spettacolarizzazione di un dramma di questi che gli hanno tolti i ragazzini
1: e adesso gliel'hanno ridati? Non
0: adesso
1: ancora.
0: Intanto gli danno una casa, una casa veramente chic e milanesissima.
1: Ah, ok.
0: Tra l'altro ho letto che, sempre a proposito di temi immobiliari che riguardano Milano, a Milano nelle case quelle super fiche dei quartieri super IEA stanno sparendo i bidet.
1: Perché? Come in Inghilterra.
0: Uno potrebbe fare una battuta,
4: guadagnare un posto letto.
0: Sono arrivati i francesi. No. Non è quello. È che visti i prezzi, e sì. Cosa hanno fatto questi simpaticoni? Considerato quanto occupa un bidet, che è circa un metro quadro, se la casa vale 18.000 euro al metro quadro, e a Milano c'è, ovviamente.
1: Perché capito, mettere il bidet?
0: Capito.
1: Lo togli.
3: Capito tutto.
0: Hai capito, sì.
1: E guadagni 18.000 euro.
0: Hai guadagnato 18.000 euro abitabili nel cesso.
3: E come dice Mark, un posto letto.
1: Ma non ti lavi più le parti intime.
0: E dormi in piedi al posto del bidet a Milano, nella tua casa, da 2 milioni di euro, ma non c'è il bidet perché l'hai messo a valore.
4: Poi suonare un vicino.
0: A valore
4: però.
0: Immobiliare ci avrai un simpaticissimo vicino. Vicino, che certo. È sicuro, guarda. Specie al quartiere quello super figo, no?
1: E quindi vai a suonare al vicino e scusa, mi posso usare il tuo bidet? Mi fai una roba del genere?
0: Mi posso dare una sciacquata? Esatto. Mi do una botta sotto braccio.
1: Ho capito. No. È così.
0: Invece, zac!
1: Sì, a Milano per testimonianze dirette.
0: Scusa, io ho perso la scaletta con tutte le notizie. No, la scaletta mia con tutte le notizie.
1: Vabbè, ma non puoi andare avanti così in mondo. C'è qualcosa che non va stasera.
0: Adesso me le invento.
4: Ne ho tante, sì. Se volete ne ho tante.
1: Allora
0: vai.
4: Allora, una specie di radio Parsec 24 anticipata.
1: Va bene.
4: Allora, Salento. Un uomo latitante da ben 7 anni in Francia, sì, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri non appena è rientrato nel suo paese.
1: Che?
4: Per trascorrere delle ferie.
1: In Salento?
4: In Salento.
1: Sì.
4: E quindi la canzone "Quando torno al mio paese" assume tutto un altro significato.
0: Lo stipendio a fine mese.
1: Esatto.
2: Padova. Aspetta il brigadiere quando torno al mio paese.
0: Padova mangiava le punte dei formaggi nei supermercati.
1: Succede anche questo.
0: Arrestato, sì, sì. Assaggiatore seriale. Bella,
2: questo è quasi eroe.
0: Sai chi era?
3: Chi era?
0: Jack lo squacquerone.
1: Ci aveva
3: fame.
1: Fermatelo.
0: Mondo. Ragazzi.
4: Può essere aggiunto al nostro Pantheon.
0: Invece c'è un mondo meraviglioso che è quello dei consigli, delle notizie dei consigli comunali. Ce n'è stata una sta settimana, credo se non vado errato, a Barletta, dove si parlava della sistemazione delle strade. Tema a noi noto.
1: Beh, a noi caro direi.
0: E un consigliere stava caldeggiando un pronto intervento, un po' esasperato.
1: A Barletta,
0: sì,
1: questo?
0: Sì, a Barletta. Okay. E niente, dopo al sindaco gli ha detto sta cosa qui.
5: Perché non può camminare in mezzo alle macchine, così come non potete allora pretendere che scendendo via delle fosse, nella curva, ogni giorno ci sta un incidente. Se capita qualcosa a mio figlio con motore, non qua vi sparo, lo dico direttamente dentro.
0: Ma come gli spara?
5: Certo, perché l'amministratore... No, non lo modo.
3: Chi spara? Non ho capito.
0: Gli ha detto, se capita qualcosa a mio figlio, vengo qua e sparo.
3: Ah, buono!
0: Perché il dibattito è quello. Indovina che partito
3: altissimo.
0: Era.
1: Non ho capito benissimo, però ok.
0: Dice, se capita qualcosa a mio figlio,
1: sì,
0: vengo qua, consiglio comunale.
1: Per colpa della strada, cioè lui inciampa. Tipo
0: Nini, okay, casca in una buca col motorino. Dice, vengo qua e vi sparo.
1: E vi sparo. Vabbè.
0: Ragazzi, d'altronde il livello democratico è questo.
2: Ma invece posso dare un'ultima notizia?
0: Sì, poi fa tutto.
2: Praticamente sabato a Milano era stata indetta una manifestazione in solidarietà di Roggero. Erano previste 250 persone. Sta di fatto che nel luogo stabilito c'era solo una signora con un cartello libertà per Roggero, cioè non si è presentato nessuno.
4: Ma sì, perché un foglio scritto a penna, vero?
2: Foglio scritto a penna
1: da Carlos Mendez, probabilmente, però è andata da sola?
0: Eh sì, perché un conto è la sovrasposizione mediatica di quella ciofeca dei social e le cose, no? Poi dopo quando viene da personalmente, cioè questo è il paese che sta settimana ha difeso il pistolero vendicatore e poi dopo ha lasciato morire come un cane soffocato una persona a Bologna che invece aveva bisogno di un trattamento sanitario.
1: Ma
0: soprattutto è tutta la settimana che ci dicono chi è stato, no?
6: Chi è stato?
7: Il gioielliere. Il gioielliere. Il gioielliere.
8: Ciao.
7: È stato il...
0: È stato il gioielliere. Questo paese ha parlato tutta la settimana di un pluriomicida come un eroe.
4: E poi basta, adesso si parla di Pirlo.
0: E certo.
4: Basta adesso.
0: Pirlo, amico di Putin.
1: Che non è un gioielliere però.
0: No, è bella la cosa di Pirlo, no? Perché c'ha l'accordo con la compagnia di scommesse russa di cui è testimonial.
1: Ma che accordo c'ha?
0: Dopo però Polymarket, che è una roba una roba pazzesca dove si scommette sulla morte... in guerra, i prezzi del petrolio dopo gli attacchi dei missili,
4: è ben quella visibile va bene sulla maglia,
0: esatto,
4: della
0: quella va bene. Era anche sponsor del mondiale,
1: ma fa l'allenatore?
0: No, è lo sponsor di non mi ricordo quale squadra, forse il Napoli o la Lazio.
4: La Lazio.
1: Vabbè.
0: Quella però va bene,
1: okay. Pirlo no,
0: no. Quello, okay. Pirlo brutto, Polymarket bello, okay. L'Occidente bello. Sei pronto con un pezzo al saprosito?
1: Come no?
0: Dai. Non eri pronto.
1: Cappella.
0: Adesso non c'è nessuna pressione da parte nostra. Tanto siamo da soli qui, non...
3: Ma io c'ho altre adesso andare avanti.
0: Vabbè, schiaccia una roba a caso.
1: Ti criticheremo tutta la settimana, lo sai.

0: get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah.
1: E questo era Down in Mexico dei Costards.
2: Che vicelello, allora, che sei io.
1: Hai visto?

0: Abbiamo la nostra rubrica che si chiama Suo Padre. Vai, Mark.
1: Rubrica che si chiama Suo Padre e che da tempo ormai vede protagonista un giovanissimo self-made man, lasciatemi dire, che si chiama Leonardo Maria Del Vecchio,
2: lo sapevo.
3: Che è un grande ascoltatore di Radio Parsec.
1: Grande ascoltatore
2: fisso
1: di Radio Parsec, sostenitore della radio.
3: È un amico proprio, Leo.
2: Però
1: che però è la sua biografia è la prova che anche i ricchi piangono.
0: Per io sono so talmente amico che lo chiamo Maria.
1: Non c'è pace per Leonardo Maria dopo le tante vicissitudini.
2: Ma ogni settimana, scusa, però ogni settimana ne fa una.
1: Ragazzi, ho scoperto il suo profilo Instagram.
2: Dai.
1: È meraviglioso. È tutta una roba motivazionale.
2: Che dice?
1: Allora, insomma, la sua biografia è terribile ultimamente. Dopo le vicissitudini con il fratellastro, per ragioni di egemonia all'interno della famiglia, è arrivata pure l'accusa di sottrarre la figlia e la denuncia ricevuta dall'ex compagna.
3: Ma che fa? Ma è impazzito?
1: Sì, il 14 luglio l'ex compagna Sara Soldati, modella 26enne, lo ha denunciato presso la procura di Milano.
2: Scusa, lui quanti anni ha?
1: Lui ne ha
3: 12.
1: Non lo so. Una quarantina, mi dicono dalla regia.
2: Ok.
1: E, secondo, è stato accusato di sottrazione di minore e violenza privata. Secondo le accuse presentate, avrebbe portato la figlia nel suo yacht partendo da Monte Carlo.
2: E so problemi.
1: Sì, e facendo tutto un giro Forte dei Marmi, Isola d'Elba e Sardegna, Calavolpe.
2: Mamma mia, ma è una tortura.
1: Una tortura. Yacht ovviamente che deve, il cui acquisto deve esclusivamente alle sue forze, ovviamente.
2: Certo. Non a suo padre.
1: No, assolutamente no. E quindi ecco, non c'è pace per Leonardo Maria, ma
3: accidenti,
1: nel frattempo...
3: Ma questa non ci voleva proprio.
1: Non ci voleva, sono cose che ci rattristano. Nel frattempo però crescono giovani self-made men.
2: Come lui?
3: I rampolli.
1: Come lui.
2: Vabbè.
1: Perché ha aperto una startup nella Silicon Valley.
2: Sì.
1: Il 25enne Lodovico Benvenuti Arborio di Gattinara.
2: Ripetere, scusa.
1: Lodovico Benvenuti Arborio di Gattinara.
3: Quello del riso.
2: Okay.
1: Faccio notare Lodovico, perché Ludovico è un po' da tutti.
2: Okay.
3: Certo.
1: Lodovico balza agli onori della cronaca come self-made man della Silicon Valley. Dopo
2: come
1: aver
2: della
1: preso
2: Silicon Valley? Ma è italiano questo.
3: È andato lì, oh.
1: Come tutti.
3: È l'Italia che vince.
1: E come
3: questa,
1: tutti ha tentato la
2: c'è
1: fortuna.
2: Un po' d'Italia
3: c'è
2: anche negli Stati
3: d'Italia.
2: Uniti.
3: È l'Italia che vince, oh.
1: Dopo aver preso 100 alla maturità del liceo Parini,
2: hai detto niente.
1: Con 7 in condotta, tra l'altro, quindi uno spirito ribelle.
2: Certo.
1: Studi di filosofia a Cambridge, come chiunque qui al tavolo.
2: Vabbè, io.
3: Non li vedi,
1: il giovane
3: là,
1: imprenditore celebra il primo fatturato da 2 milioni di euro l'anno della sua startup.
3: Da quanto?
1: 2 milioni di euro l'anno.
3: Quindi adesso lo conosciamo uno che ha 2 milioni di euro del
2: patrimonio. Esatto,
1: eventualmente
0: è patrimoniabile.
1: Gli vorrei patrimoniabile.
3: Scattasse una patrimoniale.
2: Gli vorrei mettere le mani in tasca.
1: Un'incredibile storia di successo costruita da solo. Partendo da zero.
2: Il fatto
1: che abbia 4 cognomi è casuale.
3: Di mortacci sua però, anche.
1: Lodovico.
2: Ma non so mortacci, sono vivi.
3: Era un incoraggiamento, non
4: è
3: era.
4: È suo padre, non è i mortacci, è
2: esatto,
4: padre.
2: So,
3: bene, quindi registriamo che è patrimonializzabile.
4: Check.

0: E questi erano i Negrita con Rotolando verso sud dall'albo L'uomo dall'album.
1: No, dall'albo.
0: Dall'albo dei commercialisti. Fumetto. L'uomo sogna di volare. Gran pezzo, gran pezzo.
2: Allora, noi da un po' di tempo ci avvaliamo di consulenti, no, per fare il programma e, vista la grande confusione che già facciamo noi, che poi c'è nel mondo, ci abbiamo dei consulenti che ci aiutano un po' a non smarrire.
1: Ci trattano un po' male, però.
2: Però insomma, a non smarrire la strada e a orientarci in quelle che sono le grandi domande, perché poi questo fanno, insomma. Adesso, se io trovo le domande giuste, vi introduco alla nostra consulente Betty, che ha le bacchette radio.
3: Cosa sono queste bacchette?
2: Se qualcuno lo sa, ce le venga a spiegare. C'ha delle bacchette, lei fa delle domande a delle entità superiori
0: e attraverso l'energia spirituale,
2: alle energie, c'ha delle risposte.
3: Si muovono le bacchette, insomma.
2: Per noi è fondamentale, ogni settimana ci rivolgiamo a lei, sentiamo le domande di questa settimana, perché poi c'ho anche si è aperta una competizione con le bacchette.
1: Vai.
2: Sentiamo Betty.
1: Vai.
4: Elon Musk è un ibrido extraterrestre?
1: No.
2: Sì.
4: Sì.
1: Sì, sì, ho sbagliato.
4: Grazie.
3: Te l'avevo detto.
4: Grazie. I reali d'Inghilterra sono rettiliani?
2: Sì.
1: Sono
2: rettiliani.
4: Sì.
2: Grazie.
4: Certo. La federazione di luce canalizzata da Blossom Goodchild è reale?
2: Secondo me in parte.
3: Sono confuso.
1: No.
4: Sì, in parte.
1: Oh, no, va bene, sapevi prima, però.
2: Vedi.
4: È di luce?
2: È di luce.
1: Sì.
4: In parte. Grazie.
2: Tutto in parte.
4: La medium che canalizza è un canale pulito senza interferenze?
2: Te canalizzi?
1: Sempre, però non.
2: Oh.
3: Non ha canalizzato.
4: Non c'è risposta.
2: Non c'è risposta.
4: C'è segnale. Per risvegliare la Kundalini, basta avere un cuore puro?
2: No, messa di no.
4: Grazie. Lo spirito guida può essere anche un animale?
2: A voglia.
1: E come no?
4: Sì,
2: grazie. Allora, questa era Patti che con le sue domande. Dopo cosa succede? Che stanno fiorendo account parodia con le domande giuste, anche quelle che ci interessano a noi. E io ne ho scoperto uno che avrei piacere di farvi sentire con le domande proprio.
5: Le domande. Come mai questa carne costa così tanto? Non c'è risposta. Grazie. No. È coffee break, signori?
1: Queste le domande.
5: Sì.
1: Sì,
5: grazie. Se sembra un ciambellone?
2: Sì, a me. A me mi sembra.
5: Non esattamente.
1: No, non esattamente.
5: Grazie.
1: No.
5: I toscani hanno devastato questo paese?
2: Secondo me sì.
1: Sì, dai.
6: È evidente.
5: Sì.
1: Sì.
5: Okay. Grazie. La salsiccia di fegato è ancora più meglio di quella dolce, che è ancora più meglio di quella piccante?
1: È più meglio.
2: Sì.
1: Direi che è più meglio in generale. Cioè.
5: Sì. In parte. Grazie.
2: Vedi, le grandi
6: confermano, il pubblico conferma.
2: Adesso io sto meglio, seconda, invece delle bacchette, usa gli attaccapanni. Quelle le gruce.
0: Ma voi dovete sapere che nella grande famiglia del Bosco di Rogoredo, il mio amico Gino ha fatto le stesse domande, ma non avendo le bacchette ha usato due siringhe e ha chiesto: ma sono tossicodipendente?
1: In parte.
6: Vedi. Ma Elon Musk è rettiliano, cosa ha detto?
2: No, la famiglia reale.
6: Inglese. Ma da parte de madre o...
1: suo padre, sempre lui.
3: Era Cleopatra della volta
2: tanto lì
3: precedente.
2: C'è un problema.
3: Non vi ricordate più, era Cleopatra.
2: Dai, sentiamo un po' di musica, torniamo col Comitato Centrale Stile Balneare dal Lazzabaretto e su Radio Parsec.

0: nonostante gli enormi problemi tecnici e l'ammasso dei ferragli ha scatenato stasera,
1: oggi
0: abbiamo avuto di tutto, però io saluto quelli che stanno ascoltando da casa, so tantissimi, nonostante tutto, questo è veramente incredibile.
2: No, nonostante abbiamo fatto cagare, cioè non ce l'abbiamo fatta tutta un'ora.
0: Però ci sono...
3: Questa è fiducia.
0: Ci sono quattro connessi dal Kansas, quindi noi li salutiamo, oltre a... Oltre
2: e grazie al Kansas,
3: Kimberly.
0: Grazie al Kansas, è Kimberly, la nostra amica, la crocierista Kimberly, quella che voleva fare free climbing dalle ripe di gallina,
3: no? Vivere al Passero, okay. Non
0: e voleva comprare una grotta al Passetto, è vero?
4: Comunque affidare le sorti tecniche del comitato centrale all'inviato dal Bosco di Rogoredo non è stata una grande mossa tattica, Teo.
0: No. Ma noi ce la facciamo sempre.
2: Io però volevo unire in questo momento.
4: Ma noi siamo fatti così.
2: Volevo unire in questo momento due rubriche in una. Cioè,
4: vai Michi.
2: Abbiamo più volte parlato di suo padre e abbiamo parlato prima di cinema, dell'Odissea. Voi forse non sapete che 10 anni fa, adesso parlano tutti di Nolan, eccetera, eccetera, ma 10 anni fa, più o meno 10 anni fa, tale Uberto Pasolini, un regista italiano,
0: sì,
2: fece un'altra tipo Itaca il ritorno con Ralph Fiennes nella parte di Ulisse. C'era sempre l'arco, eccetera, tutte quelle cose che però l'ultimo concentrato sull'ultima parte. Ora, perché si dice la cultura è un po' immune, no, da queste cose. Da queste cose di ascendenze, discendenze.
0: Ma
2: allora,
3: ma insomma.
2: Per esempio, Uberto Pasolini è il sesto conte dall'Onda, figlio di Pier Maria Pasolini, quinto conte dall'Onda, e di Violante Visconti di Modrone, quindi pronipote di Luchino Visconti. Violante Visconti di Modrone è figlia di Edoardo Visconti di Modrone e di Nicoletta Arrivabene Valenti Gonzaga, mentre Pier Maria Pasolini, suo padre appunto, è figlio di Guido Pasolini dall'Onda e di Caterina Maria Borghese. Arrivederci, ragazzi.
0: Ma è stordito, non ho capito niente.
2: Vabbè, no,
1: è meraviglioso.
2: Posso ripetere?
0: No, cioè non lo so.
2: Allora, c'è questo regista italiano che è arrivato effettivamente al cinema per suoi meriti propri, pronipote di Luchino Visconti, tra l'altro, ma lui si chiama Uberto Pasolini, sesto conte dall'Onda.
3: Viene dal mare, pure.
2: Come viene dal
0: mare? Viene dal mare per forza.
2: Certo, anche lui viene dal mare. È figlio di Pier Maria Pasolini, quinto conte dall'Onda, che a sua volta, suo padre, è figlio di Guido Pasolini dell'Onda, immagino che sia il quarto, e di Caterina Maria Borghese, che come cognome ci siamo.
3: Okay.
2: Sua madre, invece, Violante Visconti di Modrone,
3: già sentito.
2: Esatto, è figlia di Edoardo Visconti di Modrone e di Nicoletta Arrivabene Valenti Gonzaga.
3: Se passo
2: ai bisnonni, lasciamo perdere.
1: Siamo arrivati a Federico dei Medici.
2: Sì,
1: credo.
2: Ma ci arriviamo di sicuro, ma questa è roba da matti.
0: Secondo me arrivi a Omero direttamente, no? Se ce la fai. Allora, chissà se questi qui hanno un resort di lusso. Ce l'avranno?
2: No, una,
3: sì,
2: una capanna.
3: Sì.
2: Una capanna.
1: L'incasa ce l'hanno.
0: L'incasa. No, sai perché? Perché non so se avete fatto caso, ultimamente c'è una campagna di colonizzazione della parte del Mediterraneo con i resort de lusso. Ha cominciato il genero dello scorreggione arancione,
3: Jared,
2: che non è Sinner.
0: Il genero ha il resort in Albania, grandissime proteste, settimane di proteste. Poi dell'altro versante,
2: però protestano sempre sti albanesi.
0: Nell'altro versante,
3: dei grandi, non li tocca,
0: il resort di Bill Gates in Puglia.
3: Sì.
2: Dove?
0: Tutte in aree protette.
2: Capito?
0: Tutte prendi le terre e
2: fai
0: i cazzi tuoi.
2: Sono protetti, però.
0: L'ultimo è a Tavolara Bay, che poi non si capisce perché giornata Tavolara Bay, la baia di Tavolara in Sardegna.
3: Tavolara Bay.
0: Allora,
2: perché in inglese lo
0: non
2: devi
0: si
2: dire?
0: Sa perché.
2: È la baia
1: è come Palom Beach.
0: Esatto. Lo fanno anche lì, dici?
3: Sì.
0: Allora, qui, ecco, ci sono enormi proteste a Tavolara perché nell'area marina protetta si sono venduti la terra per fare un resort, anzi sarà sorpresa, nonostante il parere contrario della regione, lo Stato è andato lì e ha detto no, ci fai un resort de lusso nell'area protetta e non rompete le palle. In realtà,
2: cioè, lo devi fare lì.
0: Esatto,
2: in nell'area protetta.
1: Protetta da chi a questo punto?
0: Da nessuno.
3: C'è... Sicuramente non dal popolo italiano, perché a differenza degli albanesi e delle albanesi, qui non si è mosso nessuno. Però,
0: esatto. No, in realtà in Sardegna, se so, come direbbero i nostri amici dei Global Tauro, s'ancazzati. E sono iniziate le proteste, il presidio nei terreni dove è in atto questa espropriazione di un'area marina protetta per fare
2: le ville.
0: Uno splendido resort di lusso
3: che
0: verrebbe da dire, cioè tu guardi ste dinamiche e dici boh cazzo boh.
5: Che male c'è se questa gente disunita. In fondo siamo 100 persone.

0: prego Alba.
1: Allora, il 27 luglio, partiamo dalle nascite ovviamente, il 27 luglio del 1974 nasceva Pete Yorn, cantautore rock alternative americano.
0: Detto Carcamagno. No,
2: ma dici il nome e cognome di questo americano senza dire in che gruppo stava, tipo?
1: Così, io ho trovato la notizia, cioè, quindi adesso Michele
3: mi metti...
1: Pete Yorn era un cantautore,
2: quindi anche peggio dell'Ello.
3: Fatelo parlare.
1: No, ma soprattutto questo è quello a cui tengo di più, perché il 27 luglio, sempre dello stesso anno del 74, nasceva Eason Chan, cantante pop di Hong Kong.
0: Ah,
1: chi è che non conosce?
0: Eason è un amico.
1: Eason.
0: È in heavy rotation su Radio Parsec.
1: Poi nasceva 10 anni prima, nel 64, Rex Brown, bassista dei Pantera.
2: Oh, e questo già, cioè, bassista.
1: È piaciuto, questo è piaciuto.
0: Amico Rex.
4: Questa è informazione. Questa è informazione.
1: Il 27 luglio del 92 nasceva Tori Lanez, cantante di rhythm and blues.
0: Sì.
1: E finiamo con Giuliana Hatfield, che il 27 luglio del 67 nasceva e faceva la cantautrice rock folk.
0: Giuliana.
1: Ma c'è un po' d'Italia, perché il 27 luglio del 39 nasceva il grande Peppino Di Capri, che ci ha lasciato da poco e che salutiamo.
0: Sì, Peppino...
1: Sean Penn per brindare a un incontro.
0: Non era Sean Penn.
2: Aspetta, sto rimpiangendo Lello, e questo è tutto.
0: Guarda,
2: dire
0: mi sa che ce l'ho Peppino, aspetta.
5: Luglio vai. Col bene che ti
0: Luglio. No, non è lui.
5: Col bene che ti
4: Non è lui.
0: No, aspetta.
2: È sbagliato il mondo, ma stasera non ne, cioè, non ne azzecchi.
0: Questo era Luglio col bene che ti Luglio, ma no, non era lui.
2: No.
0: Allora niente, non ce l'ho.
1: Ma per onorare sempre la rubrica di Lello, vediamo con i dischi che hanno fatto la storia. Che sono usciti il 27 luglio. Allora, nel 69 usciva More dei Pink Floyd.
2: E vabbè.
1: 72 usciva The Temptation con All Direction.
2: E già meno.
1: Nel 73 i New York Dolls facevano uscire il loro album omonimo.
2: Ok.
1: Nel 73 sempre gli Sweet facevano uscire l'album che, indovinate come si chiamava? Sweet.
2: Davvero?
1: Usciva nel 73 il grande live dei Genesis. Genesis Live.
2: Vabbè,
1: nel 77 i Grateful Dead facevano uscire Terrapine Station.
0: Oh, vedi, una serie dimenticabile di notizie, no?
1: C'erano anche, vabbè, gli SCDC con Highway to Hell.
0: Insomma, hai detto niente.
1: Madonna con Borderline.
2: Ma in che anno?
0: Tutto oggi?
3: Ma tutto nel 73. Sono
1: 27 luglio dell'83.
3: Sono rimasta indietro.
1: E chiudo con il 27 luglio del 93 gli Smashing Pumpkins facevano uscire Siamese Dream.
0: Vedi. Grazie per l'albanacco. Adesso siamo super informati adesso. Io saluterei anche Oscar, che è un conduttore di Radio Parsa, che fa Dog's Eye, che lo vediamo all'orizzonte e avvicinarsi.
2: O anche bere al bar, che va bene lo stesso.
3: Veramente sta scappando, voi non avete capito la mimica, sta andando via.
0: Saluterei anche e ringrazierei Alessio e Claude, perché ci hanno dato supporto tecnico in un momento complicatissimo.
2: Grazie, anche morale.
0: Della messa in onda.
4: Posso fare un'integrazione all'albanacco?
0: Integri.
1: Ovvio.
4: Volevo dire che oggi, 27 luglio, è il compleanno di Alessandra.
0: Un applauso. Ale. Grande Ale.
1: Tanti auguri.
4: Uso privatistico
0: della comunità dei parsecchiani.
4: Assolutamente sì.
0: Bene, noi prima abbiamo ascoltato la nostra consulente per le domande, quelle importantissime.
2: Certo.
0: Ci siamo dimenticati, perché c'è anche un consulente.
2: Un altro?
0: Che però lui è un consulente in supposizioni, cioè lui suppone. Si chiama Ezio e vediamo cosa suppone stasera qui con noi, insomma, poi ne parliamo.
6: Buongiorno, supponiamo che lo spazio esista.
7: RadioParsec.com

0: supponiamo che lo spazio esiste.
1: Supponiamo.
2: Facciamo finta che.
1: Facciamo.
0: Che non sei mai avvicinato niente fino a quella volta.
3: Niente. Niente.
1: Prima o poi succederà.
0: Neanche tanto.
4: E ricorda un po' quello quando diceva: ma c'è vita su Marte? Ma un po' il sabato sera.
0: Vogliamo ascoltare una canzone?

0: Eccoci.
1: E questo era Mark Almond con Tears certo. Run Rings.
2: Mark Almond, leader dei...
1: Ma mettetemi c'è un'altra S nel titolo.
0: Vabbè, dai. Tutto esercizio. No,
2: Mark Almond non ha nessuna S.
1: Quello è vero.
2: Però era leader di Soft Cell, che a dirlo è... Vabbè.
0: No, lo dici non lo dici tu. Non lo dici. Allora, siamo nella seconda metà del programma, funestato da eventi...
2: tecnici, impressioni improponibili,
0: ma resisteremo fino alla fine.
2: Fino alla fine.
0: La puntata rotolante è stata. È arrivato il momento, l'abbiamo citato prima, di parlare della proposta della patrimoniale. E siccome noi, da benestanti quali siamo
2: sensibili.
0: Temiamo l'eventuale ingresso di questa nuova tassazione, lo temiamo per le nostre tasche che ci mettano le mani in tasca,
3: comincio a avvisare Lodovico.
0: Abbiamo prodotto un corso di mindfulness per non avere paura di una tassazione
2: e stare tranquilli,
0: progressiva
2: esatto.
0: E più equa. Adesso sentiamo la lezione di questa sera. Rilassati, tranquilli, concentrati,
2: calmi,
0: calmissimi.

0: Hai paura della patrimoniale. Pensi di appartenere ad una classe sociale elevata, ma sei solo un morto de fame come noi. Questo è il corso che fa per te. Benvenuti a Mindfulness di classe. Iniziamo con la lezione di questa sera. La proposta che si sta dibattendo in questo periodo riguarda la tassazione dei patrimoni oltre i 2 milioni di euro. Tu ce l'hai. Se non ce li hai, fai un bel respiro. Attiva il tuo dialogo interno. Scruta l'orizzonte. Puoi fissare la ciminiera di un traghetto o la fiamma del petrolchimico sullo sfondo. O una cisterna de fosso con occhio. Fai lottare le forze inconsce che ti abitano e poi apriti alla domanda essenziale. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Non ce li hai ora. E non ce li avrai mai. A meno che tu non li erediti o sei già appartenente ad una elite economica e familiare. Quindi la proposta non riguarda te, ma il tuo desiderio di essere come loro. Oh, peccio. A te non toglieranno nulla. Ma perché cazzo te preoccupi per chi ce li ha? Anzi, se ne conosci uno, quando lo incontri, devi dirgli questo.
1: Mi devi dare 2 milioni di euro. 2 milioni di euro mi devi dare cash.
2: Cash.
3: Radio Passe, Radio Passe, Radio Passe.
4: È un po' aggressiva però, è sempre un po' sempre, c'è cioè parte bene, poi alla fine però non
2: alla fine non ce la fa, non si trattiene.
4: È aggressiva.
2: Perché dopo alla fine gli parte.
4: Gli scatta il 2 milioni.
2: Gli parte il cattivo quando sente 2 milioni di euro.
4: E non ci capisce
2: non
4: più niente.
2: Però ricordatevi che se le incontrate. Ci ha dato un consiglio, è un passo avanti, non è. Abbiamo gli strumenti per
4: io
2: non avere
4: ho le tasche
2: paura.
4: Come tu sai cucite da tempo perché la gente continuava a mettermi le mani in tasca e io non ce la facevo più
2: questi 2 milioni in contanti
4: io tutte le sere.
5: Comunque anche Guardiola a Maldini gli ha detto mi devi dare 20 milioni di euro
4: e non gliel'ha dati vedi sarebbe subito stato tassato
2: bene andiamo in musica e poi torniamo con la rubrica dello spazio.
4: Vamos.

0: Questa era Emil Kane degli Art Brut.
1: Quelle che finiscono.
2: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
3: Benvenuti a Fate Spazio, le astrocazzate del Comitato Centrale che noi diamo senza ovviamente capirne nulla. Partiamo su radioparse.com.

0: a quello che noi definiamo l'orizzonte degli eventi, esiste una grava star.
1: Cioè scusa, ripetiamo, scusa.
0: Allora, nei pressi, al limite dell'orizzonte degli eventi, potrebbe esistere un oggetto che si chiama grava star.
2: Potrebbe.
0: Cioè sono oggetti, oggetti celesti stabili che sono in equilibrio tra il collasso e la singolarità gravitazionale.
1: Scusa, ora, non ho capito niente.
3: Un po' come
0: ma
3: tutti
0: ovviamente,
3: noi,
0: ma
3: tutti
0: nemmeno
3: noi.
0: Io.
1: Ah, ecco, vabbè.
2: Noi non sappiamo di cosa si
0: parlando. E chiudo con un grande esperimento che è veramente da brividi, direi. E anche qui poi c'è un po' d'Italia, sappiatelo. Adesso purtroppo non mi apre la stera, ma no. C'è uno scienziato italiano che si chiama Cosimo Bambi che sta studiando un progetto.
2: Ma non è vero.
0: Ve lo giuro.
2: Te le stai sono cazzate.
0: Ve lo giuro. Questa me l'ha detta Ezio e mi ha detto fidate.
2: Che
0: Ezio,
2: è come i dinosauri.
0: Ezio mi ha detto fidate. Tale Cosimo Bambi sta studiando il modo di mandare una sonda dentro un buco nero.
2: E questo non facciamo,
0: non diciamo altro.
1: C'è un che di
2: Bambi, comunque ricordiamoci di Bambi.
4: C'è un capitolo del genere.
1: C'è un che di erotico questa roba.
2: No, non c'è pensato.
0: Ma poi cosa mandrà?
2: Tanto
0: cosa
2: se potrà inventare, mica è vero.
0: Cosa potrà mandare storto se mandi una sonda dentro un buco nero?
4: Cosimo Bambi, ma dai.
0: E oggi per Fate Spazio abbiamo concluso. Grazie a tutte e a tutti.

0: E questo lo so io, CSS, Cansei de Ser Sexy, gruppo brasiliano che ha fatto praticamente solo un disco, però l'ho fatto bene.
1: Ma noi ce l'abbiamo.
2: Gli è riuscito.
0: Ci è riuscito.
1: Ci sono stufati di essere sexy.
0: Loro sono
3: stufati. Un po' come me.
0: Stufati, sì, solo sì, femmine.
1: Sì. Capisco il disagio. Allora, è il rush finale di un disastratissimo comitato centrale. È il momento, degli artificieri.
0: Guarda che non hanno percepito i presenti.
1: No, lo dico a casa. Quelli
4: non
1: a
4: è
1: casa,
4: che non l'hanno percepito, lo sapevano già.
1: Esatto. Allora, è il momento di chiamare gli artificieri perché dobbiamo far brillare tutte le cazzate rimaste inesplose nella puntata. Prego, Mark.
2: Sì, sarò velocissimo. Allora, Singapore.
0: Bravo, è finito. No, scusa.
2: Troppo, troppo veloce. Singapore, lezioni di parkour per anziani. A Singapore prendono... Sì, sì.
1: Già

0: ultimo mese sono nati 600 bambini che si chiamano Irving Haaland.
1: Eh no, dai, no,
0: sì, sì, Irving Haaland Perez, tipo, capito?
2: No, vabbè.
0: Posso andare avanti se volete?
2: Sì, ma certo, vai, anzi.
0: Cinema. Una serie di
2: L'Odissea.
0: Siti, esattamente.
2: No, se
0: una
2: no,
0: serie di siti specializzati in cinema ha individuato i migliori momenti durante i 3 ore di film dell'Odissea per
2: Eccolo,
0: andare in bagno.
2: Sì,
0: sì, al minuto 27, dopo un'ora, i migliori momenti, quelli un po' c'è morti.
2: C'è sempre da dire qualcosa su quel film,
0: sempre.
2: Ricordatelo.
0: Vado avanti.
1: No, no, vai.
0: Vado avanti, aspetta che le recupero allora.
1: Ancora una.
0: Allora, lettini rubati. Operazione di recupero internazionale, 350 lettini da spiaggia rubati 2 anni fa a Reggio Emilia.
2: Ma come a Reggio Emilia?
0: A Reggio Emilia sono stati finalmente ritrovati posizionati su una spiaggia albanese.
2: Ma non è possibile.
1: Ma nella battigia di Reggio Emilia? Sì.
0: All'improvviso non ha trovato a Reggio Emilia più 350 lettini.
2: E l'hanno portati a Parma. No,
0: anni di indagini e l'hanno trovato.
1: Erano stati quelli di Parma,
0: sì. No. È perché l'Europa è una casa, nasconde ma non ruba.
3: Esatto. È stato sgamato il bagnino albanese perché ha detto Sachm, ma questo è il lettino. È così, l'ha sgamato così.
1: Va bene, siamo agli sgoccioli. Era il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta su radioparsec.com e dal vivo all'Azzabaretto. Noi torniamo il prossimo lunedì, grazie al Sabrossitto,
2: grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie Michi, grazie Lillo,
4: grazie
1: Marco. Salutiamo Lello, il grande vuoto incolmabile dietro al bancone. Grazie Ivo, grazie ai tecnici che ci hanno aiutato a ripristinare varie magagne lungo la serata. Grazie a Romina per il cibo, come sempre delizioso. Un saluto a Sergio che è appena arrivato. Noi, siccome siamo personcine a modo, come diciamo spesso, vi lasciamo con dei pensieri della sera su cui riflettere. Per chi vuole, ci vediamo qui il prossimo lunedì alle 20. Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao. Obiettivi di un'estate, di esplosioni addominali. E dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie. Soffro lo stress. Io soffro lo stress. Sono stanco e fuori forma. Suono in una boy band. Mi manca il senso del pudore.

radioparsec.com. Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

In questo mondo abisso mi muovo come un fuggitivo. Mi aggiro, silenzioso e senza dar nell'occhio, nella folla indaffarata. Come un fantasma scivolo sfuggente di strada in strada. È così che trovo sorrisi là dove molti gettano ciò che ritengono spazzatura. È così che raccolgo sotto i ponti cuori che battono. È così che rastrello fra le bombe che esplodono scintille di solidarietà. Insomma, mi avventuro negli angoli morti della vita, come sempre alla ricerca di pezzi d'umanità da portare nella mia grotta sgocciolante. Perché in questo abisso io sono un clandestino.

0: L'abisso non immaginatelo come un buco nero in senso fisico, ma non è neppure una semplice metafora. L'abisso è ciò che ogni giorno con parole, opere e omissioni scaviamo in questo nostro mondo. L'abisso è tutto ciò che accade intorno a noi e dentro noi. Sfuggire all'abisso non è impossibile. Perché l'abisso non è un destino, è una nostra scelta.
1: I was a good kid,

0: Siamo un'umanità stanca e frenetica. Quante volte ve l'ho detto? Ma soprattutto annoiata, con la schiena sempre ingobbita e lo sguardo perso nell'odio che assorbiamo e rigettiamo nei social. L'odio. Sì, l'odio, non più l'amore, è la nostra linfa vitale nell'abisso.
1: È un percorso laterale, una fluida divinità.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa. È tempo che io torni a girovagare clandestino nell'abisso. C'è ancora tanta umanità da raccogliere nelle pieghe della vita. A presto.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com